0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:59.
1: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 40 minuti.
2: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5.
1: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: RTR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:02.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 28 minuti.
5: Meteo.
6: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:43.
2: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti formate a Parigi. Da parte della Francia, in ogni caso, non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malé Adumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre.

0: governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata dalla Federacciai, l'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'OPAS di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi, con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apoel Tel Aviv e adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz. Dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: È venerdì 21 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si dividono alcune notizie principali. In primo piano c'è la vicenda MPS, il risico bancario, ma si parla soprattutto della questione migranti in Europa e ancora il caso Ranucci e poi la guerra in Ucraina. Allora iniziamo dal Sole 24 Ore questa mattina, perché l'apertura principale riguarda proprio il risico bancario MPS, ok, doppia OPS, ma il consiglio di amministrazione è spaccato, passano le offerte in azione su BPM, Banca Generali, maxi cedola da 4 miliardi, 4 astenuti e scontro sul comunicato finale. Oggi il consiglio di amministrazione di Banca Generali. Andiamo sui quotidiani generalisti, ripartiamo dal Corriere della Sera, l'apertura anche in questo caso al centro della pagina: MPS sì al piano antiscalata, il titolo, l'occhiello da Montepaschi, 2 OPS su Banco BPM e Banca Generali, l'operazione approvata dal governo, e poi il sommario, il via libera del consiglio di amministrazione di Siena Lovaglio, intesa prepara le contromosse. In alto l'altra apertura, l'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Le procedure, i numeri, nel 2025 a Roma solo 85 rientri su 24.152 richieste, poi i nordisti, soluzione prima di Pontida, Lega la sfida a Salvini al vertice, una squadra. Di spalla troviamo invece le notizie dall'estero, le bombe russe sull'ospedale, strage di civili in Ucraina, drone colpito in Romania, e poi di taglio più basso, così il petrolio scortato passa Hormuz, la strategia americana. C'è l'editoriale di Roberto Gressi, l'estate delle discordie, politica divisa. Andiamo sul resto del Carlino, anche il resto del Carlino apre con la notizia del risico bancario MPS, l'Ovalio sfida Intesa, nuovo polo da 70 miliardi, via libera dal consiglio di amministrazione di Siena, la doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali, dividendo straordinario da 4 miliardi, Meloni e Schlein aprono, no di centristi e sinistra. Il resto del Carlino, che al centro della pagina poi pubblica anche una notizia che riguarda la benzina oltre 2 euro al litro, Trump guerra economica all'Iran. Andiamo su Repubblica, dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, il titolo di apertura, salgono a 5 paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui, in un boomerang dello stop a Schengen. E poi l'altra apertura MPS, c'è il via libera al piano Lovaglio, Lega in ansia per BPM. Al centro della pagina, russi in coda per la benzina, le falsità di Putin sulla guerra. Di spalla, bambina muore per la difterite dai genitori, no al vaccino. La Stampa, migranti in Italia, Unione Europea divisa, l'apertura, c'è il sommario, Francia e Spagna sorpresa, no ai dublinanti nel vostro paese, Finlandia e Svezia, noi li rimandiamo. Il governo Meloni, nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. C'è l'analisi di Maurizio Molinari. La tempesta su Zelensky indebolisce l'Ucraina. Al centro della pagina MPS prova a sfidare Intesa, doppia offerta per rilevare BPM Banca Generali, timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. E poi la fotonotizia, la scuola educa al rispetto, femminicidi, parla il ministro Valditara, non c'è bisogno di nuovi progetti. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, la difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto, asse Roma-Berlino, il governo comincia a pagare per i carri armati di Leonardo e Rheinmetall, forse già vecchi, la joint venture in alto mare. In alto poi la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato. Ci spostiamo anche sul Messaggero, migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti, dopo Germania, Austria e Svizzera anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo di giugno, Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi, l'opposizione all'attacco e un autogol della Premier. E poi l'altra apertura, MPS sfida Intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM, Tajani la politica resti fuori. La verità, cioè, pubblica una notizia piuttosto inquietante. Gli americani hanno creato il Covid, creato tra virgolette, inchiesta shock sulle origini del virus. Dopo l'11 settembre Bush chiede il via libera alla sperimentazione in laboratori anche militari sotto la direzione di Fauci. Per decenni ricerche oltre la legalità hanno fatto esplodere i rischi studio, alterazione cardiache anomale per i militari ciechi a seguito del vaccino. E poi di taglio più basso, i migranti stuprano, li vogliono educare, eppure ieri in Italia 2 violenze su minori, su minorenni, da Londra arriva il rimedio, un codice. Intanto le ONG continuano a portarci clandestini, ma a sinistra e stampa si stracciano le vesti per poche decine di dublinanti. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio, sberle, anzi il costo del calcio, sberle da 700 euro l'anno per vedere i gol, ormai il calcio in TV è diventato un lusso. Il Giornale, al centro della pagina l'apertura apertura, lo scarica migranti dell'Europa, i furbetti dei confini, anche Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento europeo, e la sinistra anti-italiana esulta. Il governo non replica, numeri modesti, nessun rimpatrio da Parigi e Madrid. In alto poi strani messaggi in codice tra Ranucci e l'amico La Vitola. C'è anche un'altra notizia: di spalla il palio delle banche, l'Ovalio e MPS resistono a Intesa. Andiamo sul Libero invece adesso, l'apertura a tutte le balle della sinistra sui migranti, il titolo, ci sono in primo piano Elie Schlein e Giuseppe Conte. Conte e Schlein mentono, scrive appunto il quotidiano Libero. Il Tempo invece, la giravolta di Report da programma d'inchiesta a squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci ha scelto di propaganda, la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Riformista, anche qui si punta sul Report, ombre e silenzi, il titolo, inquietante l'uso di sms criptati tra Ranucci e La Vitola, così come il mutismo degli organismi professionali, interviene FDI, Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si vedono le prime crepe, ora anche la coincidenza tra le Avance e il Libro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Sono le 7 e 14 minuti.
4: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elie Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
5: Parte da nuove offensive economiche di Donald Trump contro l'Iran. Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e, secondo Bloomberg, valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 al barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
4: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone d'entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere ai motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
5: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a recendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
4: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite. Due giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso, la direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
5: E veniamo allo sport, il calcio. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
6: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
4: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo e sarà gli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, venerdì 21 agosto, San Pio X, il sole sorge a Roma alle 6:20 e tramonta alle 21. A Milano sorge invece alle 6:29 e tramonta alle 20:22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1911 avviene il furto della Gioconda. Il decoratore varesino, ma residente a Parigi, Vincenzo Perugia, esce di casa alle 7 del mattino, determinato a compiere il furto del secolo. L'uomo conosce perfettamente le abitudini ed i tempi del personale addetto al Louvre, avendovi lavorato a lungo. Così, scegliendo il momento giusto, entra nella sala in cui è custodita la Gioconda di Leonardo, stacca il dipinto dalla cornice e si allontana senza incontrare difficoltà. Quando la notizia diventa ufficiale sulla stampa, si grida una congiura contro la Francia, cosa che farà nascere i primi sospetti sulla Germania. Tuttavia, mentre gli investigatori brancolano nel buio, Perugia raggiunge Firenze, dove firmandosi Leonardo invia una lettera ad un noto antiquario, sottolineando il valore patriottico del suo gesto. Per lui l'opera appartiene all'Italia ed è quindi disposto a cederla alla modica cifra di 500.000 lire. Viene pertanto organizzato un incontro segreto cui prende parte anche il direttore degli Uffizi, Giovanni Poggi. Ma è una trappola e il Perugia finisce agli arresti. Durante il processo nell'opinione pubblica italiana, l'immagine di Perugia assume i tratti di quella di un Lupin patriottico, capace di riscattare il torto subito con il furto napoleonico. Alla fine il ladro di quadri sarà condannato ad una pena leggera, un anno, ridotto poi a 7 mesi, mentre la Gioconda resterà a lungo in esposizione agli Uffizi di Firenze e a Roma, Palazzo Farnese e Galleria Borghese, prima di ritornare al Louvre. Sui reali motivi del furto, patriottismo o semplice tornaconto economico, non si farà mai chiarezza e le diverse tesi ispireranno più di una pubblicazione, oltre a 3 film e 2 serie televisive italiane. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Sono le 7:22.
2: News. News.
0: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malé Adumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata dalla Federacciai. L'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'OPAS di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine è invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apo e Tel Aviv e adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz. Dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: È venerdì 21 agosto, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, ipotesi San Siro per la nuova sede del Leoncavallo Boer, non escludiamo l'ex mercato di Selinunte al centro della pagina. Poi la fotonotizia, tecnologia, correre per la città in sicurezza, le app che proteggono le donne, il 57% delle runner si sente in pericolo di spalla. Poi lo studio del Politecnico, la rigenerazione dei quartieri fa volare i prezzi. Di taglio più basso, anzi di taglio assolutamente basso, in vendita falsi biglietti per la prima, Italiandi per l'apertura della Scala su siti e pagine social, ma si tratta di una truffa. Fate attenzione, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Invece l'apertura, estate record, 100.000 in oratorio, giovanissimi, adolescenti, vacanze, missionarie, sport che non si ferma. Le 2.300 strutture lombarde sono spesso gli unici presidi esistenti. Don Stefano Guidi, direttore della FOM, i ragazzi violenti sono innanzitutto abbandonati a loro stessi. E poi l'altra notizia, 15enne abusato dopo incontro in chat. Ancora stand up comedy all'Arena Martinit, c'è l'intervista a Enrico Bertolino, la mia Milano, ritrovi lo stile e la solidarietà delle case di Ringhiera, questo è il suo auspicio. Andiamo su Brescia Oggi, quindi ci spostiamo a Brescia, l'apertura dedicata al maltempo crolla il ponte di Sonico, evacuate le frazioni di Rino e Stadolina, frane in Val Camonica, esondati Rabbia e Vallaro, senza un alternato sulla statale 42 al centro. Poi della pagina l'altra notizia di apertura, scuola 1.000 alunni in meno ogni anno alle elementari, aule sempre più vuote per la denatalità. Di spalla vittima un 74enne di Bedizzole, trovato senza vita nel recinto, allevatore ucciso dai suoi tori. Di taglio basso poi data center, Brescia assediata dai progetti provincia terza per consumi energetici. Siamo in Lombardia, andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, anche qui l'apertura dedicata al maltempo, ai danni del maltempo, frane e torrenti esondati nelle alte valli, 6 paesi isolati, l'intensità della pioggia 209 mm orari tra le più alte in Lombardia. Di taglio più basso poi Atalanta frenata dall'Apoel Tel Aviv. E fuori dallo stadio protesta pacifica, si parla appunto di sport. Andiamo invece adesso in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, mafia in autostrada, 7 condanni, assolto solo l'imprenditore Fantini, questo è il titolo. Infatti oltre 50 anni in carcere, l'ex amministratore di Sitalfa era accusato di concorso esterno. Il processo è Kidna di primo grado sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nella A32, le pene più alte alla famiglia Pasqua. Di spalla poi sanità, appello dei sindaci dei borghi montani, perdiamo medici, servono incentivi. Al centro della pagina la fotonotizia, guerra e pace, scene da un colossal 80 anni fa, la prima del film da Stupinigi al Valentino, i segreti dei siti a Torino. Andiamo sul secolo XIX, siamo in Liguria, l'apertura Orlando Abucci, sanità, la riforma così non funziona, collaboriamo. Liguria, il leader dell'opposizione sfida il presidente, il PD al lavoro su 5 proposte, pronti a parlare. Poi al centro della pagina la fotonotizia, anche qua il maltempo, allagamenti e treni bloccati sulla Liguria, 37.000 fulmini. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Liguria flagellata dal maltempo, oggi arriva la seconda ondata, un fulmine ha colpito un Frecciabianca, un altro ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, allagamenti nel Tigullio, frana sull'Aurelia a Zoagli dalle 3 alle 15, l'allerta diventa arancione. Poi di spalla a Porto Venere, trovato il corpo del 21enne allegato. Di taglio più basso, un letto, un posto e una speranza, la lotta al crack inizia dalla strada e ancora camogli, maxi evasione, IMU e Tari, condannati funzionari del comune. Ci spostiamo adesso nel nord-est, il Gazzettino, vita violenta di Dino, 25 anni di abusi, 0 con condanne, Venezia quelle querele tutte ritirate, così il killer è sfuggito alla giustizia. E poi al centro della pagina una fotonotizia: alpinista appeso nel vuoto per 7 ore in Friuli, veneziano soccorso nella notte, mi avete salvato. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Gran Tour Italia rosso da 6 milioni, stadio in fiera, l'ultima bastonata, il bilancio del 2025 dell'ex Fico, aumenta ancora il passivo, in 3 anni persi 14 milioni, la di Bagnasco, situazione sempre più complicata, il futuro deciderà Farinetti, questo appunto il titolo di apertura. E poi di taglio più basso, caldo boom di chiamate al 118, ma l'anno prossimo sarà peggio. In Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina aveva l'imbrago slacciato, Firenze l'operaio morto dal viadotto della 1 era senza protezioni, sequestrato il cantiere, la procura procede per omicidio colposo. In alto poi bonifici falsi per comprare auto di lusso a Montecatini, subito dopo le rivendevano ad un concessionario, denunciate 3 persone. Ce ne andiamo anche in Lazio, cronache di Roma del Messaggero, l'apertura, scuola, l'anno comincia in salita, corsa del comune, caccia i 144 supplenti educatori per coprire i posti vacanti in 100 asili nido, personale ATA in servizio 910 nuovi assunti, ma ne servirebbero quasi il triplo. E poi in alto, Capannelle è stato riqualificato in pochi mesi, il virgolettato, l'ippodromo riapre il 4 settembre, intervista l'assessore onorato, sfida difficile, era in condizioni disastrose. Restiamo a Roma anche con uno sguardo all'apertura dell'edizione Roma del Corriere della Sera. Emergenza incendi, sono 30 ogni giorno, tanti danni e paura

0: Taglio basso, poi un'altra notizia: Agnano sì al museo per Varenne, la proposta del mattino, tante iniziative per il capitano. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 7 e 35 minuti.
1: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elie Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
9: Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e secondo Bloomberg valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 al barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
8: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
9: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a recendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
8: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite. 2 giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso. La direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
9: E veniamo allo sport, il calcio. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
10: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta.

0: contro l'Hapoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Krstovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Krstovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo e sarà agli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
4: Circolazione ancora fluida da nord a sud. Nelle prossime ore è previsto un significativo aumento del traffico, soprattutto sulla direttrice nord-sud per gli spostamenti legati al weekend di agosto. Traffico previsto sostenuto anche per domani, sia per le nuove partenze che per i primi rientri, mentre domenica si annunciano difficoltà, soprattutto in direzione dei grossi centri urbani. Al momento segnaliamo solo qualche incolonnamento per lavori verso Roma in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Possibili rallentamenti per lavori inoltre in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano.
2: La rassegna stampa.
4: È venerdì 21 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra alcune notizie principali. In primo piano c'è la vicenda MPS, il risico bancario, ma si parla soprattutto della questione migranti in Europa e ancora il caso Ranucci e poi la guerra in Ucraina. Allora iniziamo dal Sole 24 Ore questa mattina, perché l'apertura principale riguarda proprio il risico bancario MPS, ok, doppia OPS, ma il consiglio di amministrazione è spaccato, passano le offerte in azione su BPM Banca Generali, maxi cedola da 4 miliardi, 4 astenuti e scontro sul comunicato finale. Oggi il consiglio di amministrazione di Banca Generali. Andiamo sui quotidiani generalisti, ripartiamo dal Corriere della Sera, l'apertura anche in questo caso al centro della pagina: MPS sì al piano antiscalata, il titolo, l'occhiello da Montepaschi, due OPS su Banco BPM e Banca Generali, l'operazione approvata dal governo. E poi il sommario, il via libera del consiglio di amministrazione di Siena all'Ovaglio, intesa prepara le contromosse. In alto l'altra apertura: l'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Le procedure, i numeri: nel 2025 a Roma solo 85 rientri su 24.152 richieste, poi i nordisti, soluzione prima di Pontida, Lega la sfida a Salvini al vertice, una squadra. Di spalla troviamo invece le notizie dall'estero: le bombe russe sull'ospedale, strage di civili in Ucraina, drone colpito colpito. In Romania è poi di taglio più basso, così il petrolio scortato passa Hormuz, la strategia americana. C'è l'editoriale di Roberto Gressi, l'estate delle discordie, politica divisa. Andiamo sul resto del Carlino. Anche il resto del Carlino apre con la notizia del risico bancario MPS, Lovaglio sfida Intesa, nuovo polo da 70 miliardi, via libera dal consiglio di amministrazione di Siena, la doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali, dividendo straordinario da 4 miliardi, Meloni e Schlein aprono no di centristi e sinistra. Il resto del Carlino, che al centro della pagina poi pubblica anche una notizia che riguarda la benzina, oltre 2 euro al litro, Trump guerra economica all'Iran. Andiamo su Repubblica, dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, il titolo di apertura, salgono a 5 paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui, Schlein un boomerang dello stop a Schengen. E poi l'altra apertura, MPS, c'è il via libera al piano Lovaglio, Lega in ansia per BPM. Al centro della pagina, i russi in coda per la benzina, le falsità di Putin sulla guerra di spalla, bambina muore per la difterite dai genitori, no al vaccino. La Stampa, migranti in Italia, Unione Europea divisa, l'apertura, c'è il sommario, Francia e Spagna sorpresa, no ai dublinanti nel vostro paese, Finlandia e Svezia, noi li rimandiamo, il governo Meloni, nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. C'è l'analisi di Maurizio Molinari, la tempesta su Zelensky indebolisce l'Ucraina. Al centro della pagina MPS prova a sfidare Intesa, doppia offerta per rilevare BPM e Banca Generali, timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. E poi la fotonotizia, la scuola educa al rispetto, femminicidi, parla il ministro Valditara, non c'è bisogno di nuovi progetti. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, riarmo, la difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto, asse Roma-Berlino, il governo comincia a pagare per i carri armati di Leonardo e Rheinmetall, forse già vecchi, la joint venture in alto mare. In alto poi la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato. Ci spostiamo anche sul Messaggero, migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti, dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo di giugno, Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi, l'opposizione all'attacco e un autogol della Premier. E poi l'altra apertura, MPS sfida Intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM, Tajani la politica resti fuori. La verità, cioè, pubblica una notizia piuttosto inquietante. Gli americani hanno creato il Covid, creato tra virgolette, inchiesta shock sulle origini del virus. Dopo l'11 settembre Bush chiede il via libera alla sperimentazione in laboratori anche militari sotto la direzione di Fauci. Per decenni ricerche oltre la legalità hanno fatto esplodere i rischi studio, alterazione cardiache anomale per i militari ciechi a seguito del vaccino. E poi di taglio più basso, i migranti stuprano, li vogliono educare, eppure ieri in Italia 2 violenze su minori, su minorenni, da Londra arriva il rimedio, un codice. Intanto le ONG continuano a portarci clandestini, ma Sinistra e Stampa si stracciano le vesti per poche decine di dublinanti. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio, sberle, anzi il costo del calcio, sberle da 700 euro l'anno per vedere i gol, ormai il calcio in TV è diventato un lusso. Il Giornale, al centro della pagina l'apertura, lo scarica migranti dell'Europa, i furbetti dei confini, anche Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento europeo, e la sinistra anti-italiana esulta, il governo non replica, numeri modesti, nessun rimpatrio da Parigi e Madrid. In alto poi strani messaggi in codice tra Ranucci e l'amico La Vitola. C'è anche un'altra notizia, di spalla il palio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a i d'intesa. Andiamo sul Libero invece adesso, l'apertura a tutte le balle della sinistra sui migranti, il titolo, ci sono in primo piano Elie Schlein e Giuseppe Conte. Conte e Schlein mentono, scrive appunto il quotidiano Libero. Il Tempo invece, la giravolta di Report da programma d'inchiesta a squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci ha scelto di propaganda, la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Riformista, anche qui si punta sul Report, ombre e silenzi, il titolo, inquietante l'uso di sms criptati tra Ranucci e La Vitola, così come il mutismo degli organismi professionali, interviene FDI, Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si vedono le prime crepe, ora anche la coincidenza tra le avance e il Libro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Sono le 7 e 49 minuti.
6: News. Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti formate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malé Adumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata dalla Federacciai. L'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi, con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apoel Tel Aviv e adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6-6-3-6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
4: Circolazione ancora fluida da nord a sud. Nelle prossime ore è previsto un significativo aumento del traffico, soprattutto sulla direttrice nord-sud per gli spostamenti legati al weekend di agosto. Traffico previsto sostenuto anche per domani, sia per le nuove partenze che per i primi rientri, mentre domenica si annunciano difficoltà soprattutto in direzione dei grossi centri urbani. Al momento segnaliamo solo qualche incolonnamento per lavori verso Roma in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Possibili rallentamenti per lavori inoltre in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano.
2: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, venerdì 21 agosto, San Pio X, il sole sorge a Roma alle 6:20 e tramonta alle 21. A Milano sorge invece alle 6:29 e tramonta alle 20:22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1911 avviene il furto della Gioconda. Il decoratore varesino, ma residente a Parigi, Vincenzo Perugia, esce di casa alle 7 del mattino, determinato a compiere il furto del secolo. L'uomo conosce perfettamente le abitudini ed i tempi del personale addetto al Louvre, avendovi lavorato a lungo. Così, scegliendo il momento giusto, entra nella sala in cui è custodita la Gioconda di Leonardo, stacca il dipinto dalla cornice e si allontana senza incontrare difficoltà. Quando la notizia diventa ufficiale sulla stampa, si grida una congiura contro la Francia, cosa che farà nascere i primi sospetti sulla Germania. Tuttavia, mentre gli investigatori brancolano nel buio, Perugia raggiunge Firenze, dove firmandosi Leonardo invia una lettera ad un noto antiquario, sottolineando il valore patriottico del suo gesto. Per lui l'opera appartiene all'Italia ed è quindi disposto a cederla alla modica cifra di 500.000 lire. Viene pertanto organizzato un incontro segreto cui prende parte anche il direttore degli Uffizi, Giovanni Poggi. Ma è una trappola e il Perugia finisce agli arresti. Durante il processo nell'opinione pubblica italiana, l'immagine di Perugia assume i tratti di quella di un Lupin patriottico, capace di riscattare il torto subito con il furto napoleonico. Alla fine il ladro di quadri sarà condannato ad una pena leggera, 1 anno, ridotto poi a 7 mesi, mentre la Gioconda resterà a lungo in esposizione agli Uffizi di Firenze e a Roma, Palazzo Farnese e Galleria Borghese, prima di ritornare al Louvre. Sui reali motivi del furto, patriottismo o semplice tornaconto economico, non si farà mai chiarezza, e le diverse tesi ispireranno più di una pubblicazione, oltre a 3 film e 2 serie televisive italiane. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. La rassegna stampa.
4: È venerdì 21 agosto, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, ipotesi San Siro per la nuova sede del Leoncavallo Boer, non escludiamo l'ex mercato di sedi in Unte al centro della pagina. Poi la fotonotizia, tecnologia, correre per la città in sicurezza, le app che proteggono le donne, il 57% delle runner si sente in pericolo di spalla. Poi lo studio del Politecnico, la rigenerazione dei quartieri fa volare i prezzi, di taglio più basso, anzi di taglio assolutamente basso, in vendita falsi biglietti per la prima Italiandi per l'apertura della Scala su siti e pagine social, ma si tratta di una truffa. fate attenzione. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale invece. L'apertura: estate record, 100.000 in oratorio, giovanissimi, adolescenti, vacanze, missionari e sport che non si ferma. Le 2.300 strutture lombarde sono spesso gli unici presidi esistenti. Don Stefano Guidi, direttore della FOM, i ragazzi violenti sono innanzitutto abbandonati a loro stessi. E poi l'altra notizia: quindicenne abusato dopo incontro in chat. Ancora stand up comedy all'Arena Martinit, c'è l'intervista a Enrico Bertolino. La mia Milano, ritrovi lo stile e la solidarietà delle case di ringhiera, questo è il suo auspicio. Andiamo su Brescia Oggi, quindi ci spostiamo a Brescia. L'apertura dedicata al maltempo crolla il ponte di Sonico, evacuate le frazioni di Rino e Stadolina, frani in Val Camonica, esondati Rabbia e Vallaro, senso unico alternato sulla statale 42. Al centro poi della pagina l'altra notizia di apertura: scuola 1.000 alunni in meno ogni anno alle elementari, aule sempre più vuote per la denatalità. Di spalla vittima una 74enne di Bedizzole, trovato senza vita nel recinto, allevatore ucciso dai suoi tori. Di taglio basso poi data center Brescia sediata dai progetti Provincia Terza per consumi energetici. Restiamo in Lombardia, andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, anche qui l'apertura dedicata al maltempo, ai danni del maltempo, frane e torrenti esondati nelle alte valli, 6 paesi isolati, l'intensità della pioggia 209 mm orari tra le più alte in Lombardia. Di taglio più basso poi Atalanta frenata dall'Apoel Tel Aviv e fuori dallo stadio protesta pacifica, si parla appunto di sport. Andiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura in alto: mafia in autostrada, 7 condanni, assolto solo l'imprenditore Fantini, questo è il titolo. Infatti oltre 50 anni in carcere l'ex amministratore di Sitalfa era accusato di concorso esterno. Il processo è di primo grado sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nella A32, le pene più alte alla famiglia Pasqua. Di spalla poi sanità, appello dei sindaci dei borghi montani: perdiamo medici, servono incentivi. Al centro della pagina la fotonotizia: guerra e pace, scene da un colossal 80 anni fa, la prima del film Da Stupinigi al Valentino, i segreti dei siti a Torino. Andiamo sul Secolo XIX, siamo in Liguria, l'apertura Orlando Bucci: sanità, la riforma così non funziona, collaboriamo. Liguria, il leader dell'opposizione sfida il presidente e la PD al lavoro su 5 proposte, pronti a parlare. Poi al centro della pagina la fotonotizia, anche qua il maltempo, allagamenti e treni bloccati sulla Liguria, 37.000 fulmini. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica: Liguria flagellata dal maltempo, oggi arriva la seconda ondata, un fulmine ha colpito un Frecciabianca, un altro ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, allagamenti nel Guglio, frana sull'Aurelia a Zoagli dalle 3 alle 15, l'allerta diventa arancione. Poi di spalla Porto Venere, trovato il corpo del 21enne allegato. Di taglio più basso un letto, un posto e una speranza, la lotta al crack inizia dalla strada. E ancora Camogli, maxi evasione IMU e Tari, condannati funzionari del comune. Ci spostiamo adesso nel nord-est, il Gazzettino: vita violenta di Dino, 25 anni di abusi, 0 condanne. Venezia, quelle querele tutte ritirate, così il killer è sfuggito alla giustizia. E poi al centro della pagina una fotonotizia: alpinista appeso nel vuoto per 7 ore in Friuli, veneziano soccorso nella notte, mi avete salvato. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: Gran Tour Italia rosso da 6 milioni, stadio in fiera, l'ultima bastonata, il bilancio del 2025 dell'ex Fico, aumenta ancora il passivo, in 3 anni persi 14 milioni. La di Bagnasco: situazione sempre più complicata, il futuro deciderà Farinetti, questo appunto il titolo di apertura. E poi di taglio più basso, caldo boom di chiamate al 118, ma l'anno prossimo sarà peggio. In Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno, al centro della pagina, Veva, Limbrago, slacciato, Firenze, l'operaio morto dal viadotto della 1 era senza protezioni, sequestrato, il cantiere, la procura procede per omicidio colposo. In alto poi bonifici falsi per comprare auto di lusso, a Montecatini subito dopo le rivendevano ad un concessionario, denunciate 3 persone. Ce ne andiamo anche in Lazio, cronache di Roma del Messaggero, l'apertura a scuola, l'anno comincia in salita, corsa del comune, caccia i 144 supplenti educatori per coprire i posti vacanti in 100 asili nido, personale ATA in servizio 910 nuovi assunti, ma ne servirebbero quasi il triplo. E poi in alto Capannelle è stato riqualificato in pochi mesi, il virgolettato, l'ippodromo riapre il 4 settembre, intervista l'assessore onorato, sfida difficile, era in condizioni disastrose. Restiamo a Roma anche con uno sguardo all'apertura dell'edizione Roma del Corriere della Sera. Emergenza incendi, sono 30 ogni giorno, tanti danni e paura. Da inizio giugno già 1800 episodi, in calo quelli boschivi, a fuoco sterpaglie e vegetazione, interi quartieri intossicati. Di taglio più basso poi, contro le ditte irregolari i carabinieri lanciano l'intelligenza artificiale, lavoro, edilizia e terziario, i settori più colpiti. Per chiudere uno sguardo in Campania, il Mattino in alto, la sfida campionata. Meno uno, il Napoli a Genova e Allegri contro De Rossi. E di taglio basso poi un'altra notizia, Agnano sì al museo per Varenne, la proposta del Mattino, tante iniziative per il capitano. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News. La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 5 minuti.
2: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
9: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega, si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte, i rimpatri funzionano ma contro di noi.
8: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Valbadia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026. Gerardo De Vivo.
10: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro. Salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,6 al giorno. E al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi 6 mesi del 2026, aggiornati al 30 giugno, definiscono il tristemente solito quadro della sicurezza sul lavoro nel nostro paese. Una strage continua, non fa eccezione il mese in corso. Ieri l'incidente in un cantiere edile di Ancona, fortunatamente senza vittime. 5 operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. 2 sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre 2 vittime, un operaio di 39 anni, impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana, è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel Cuneese, un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando.
8: Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite, ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi, le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
11: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
8: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
4: È venerdì 21 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra alcune notizie principali. In primo piano c'è la vicenda MPS, il risico bancario, ma si parla soprattutto della questione migranti in Europa e ancora il caso Ranucci e poi la guerra in Ucraina. Allora iniziamo dal Sole 24 Ore questa mattina, perché l'apertura principale riguarda proprio il risico bancario MPS, ok, doppia OPS, ma il consiglio di amministrazione è spaccato, passano le offerte in azione su BPM, Banca Generali, maxi cedola da 4 miliardi, 4 astenuti e scontro sul comunicato finale oggi il consiglio di amministrazione di Banca Generali. Andiamo sui quotidiani generalisti, ripartiamo dal Corriere della Sera, l'apertura anche in questo caso al centro della pagina: MPS sì al piano antiscalata, il titolo, l'occhiello da Montepaschi, due OPS su Banco BPM e Banca Generali, l'operazione approvata dal governo, e poi il sommario, il via libera del consiglio di amministrazione di Siena all'Ovaglio, intesa prepara le contromosse. In alto l'altra apertura: l'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Le procedure, i numeri: nel 2025 a Roma solo 85 rientri su 24.152 richieste, poi i nordisti, soluzione prima di Pontida, Lega la sfida a Salvini al vertice, una squadra. Di spalla troviamo invece le notizie dall'estero: le bombe russe sull'ospedale, strage di civili in Ucraina, drone colpito in Romania, e poi di taglio più basso, così il petrolio scortato passa Hormuz, la strategia americana. C'è l'editoriale di Roberto Gressi, l'estate delle discordie, politica divisa. Andiamo sul resto del Carlino, anche il resto del Carlino apre con la notizia del risico bancario MPS, l'Ovaglio sfida intesa, nuovo polo da 70 miliardi, via libera dal consiglio di amministrazione di Siena, la doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali, dividendo straordinario da 4 miliardi, Meloni e Schlein aprono, no di centristi e sinistra. Il resto del Carlino, che al centro della pagina poi pubblica anche una notizia che riguarda la benzina, oltre 2 euro al litro, Trump guerra economica all'Iran. Andiamo su Repubblica: dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, il titolo di apertura, salgono a 5 paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui, in un boomerang dello stop a Schengen. E poi l'altra apertura: MPS c'è il via libera al piano Lovaglio, Lega in ansia per BPM. Al centro della pagina: i russi in coda per la benzina, le falsità di Putin sulla guerra. Di spalla: bambina muore per la difterite dai genitori, no al vaccino. La Stampa: migranti in Italia, Unione Europea divisa. L'apertura, c'è il sommario: Francia e Spagna sorpresa, no ai dublinanti nel vostro paese, Finlandia e Svezia, noi li rimandiamo. Il governo Meloni: nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. C'è l'analisi di Maurizio Molinari: la tempesta su Zelensky indebolisce l'Ucraina. Al centro della pagina: MPS prova a sfidare intesa, doppia offerta per rilevare BPM e Banca Generali, timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. E poi la fotonotizia: la scuola educa al rispetto, femminicidi, parla il ministro Valditara, non c'è bisogno di nuovi progetti. Il Fatto Quotidiano: al centro della pagina l'apertura principale, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo tedeschi, riarmo, la difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto, asse Roma-Berlino, il governo comincia a pagare per i carri armati di Leonardo e Rheinmetall, forse già vecchi, la joint venture in alto mare. In alto poi La vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato. Ci spostiamo anche sul Messaggero. Migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo di giugno. Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi, l'opposizione all'attacco e un autogol della Premier. E poi l'altra apertura, MPS sfida Intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM Tajani. La politica resti fuori. La verità, cioè, pubblica una notizia piuttosto inquietante. Gli americani hanno creato il Covid, creato tra virgolette, inchiesta shock sulle origini del virus. Dopo l'11 settembre Bush chiede il via libera alla sperimentazione in laboratori anche militari sotto la direzione di Fauci. Per decenni ricerche oltre la legalità hanno fatto esplodere i rischi studio, alterazione cardiaca, anomale per i militari ciechi a seguito del vaccino. E poi di taglio più basso, i migranti stuprano, li vogliono educare. Eppure ieri in Italia due violenze su minori, su minorenni. Da Londra arriva il rimedio, un codice. Intanto le ONG continuano a portarci clandestini, ma Sinistra e Stampa si stracciano le vesti per poche decine di dublinanti. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio, sberle, anzi il costo del calcio, sberle da 700 euro l'anno per vedere i gol. Ormai il calcio in TV è diventato un lusso. Il Giornale al centro della pagina, l'apertura, lo scarica migranti dell'Europa, i furbetti dei confini, anche Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento europeo, e la sinistra anti-italiana esulta, il governo non replica, numeri modesti, nessun rimpatrio da Parigi e Madrid. In alto poi strani messaggi in codice tra Ranucci e l'amico La Vitola. C'è anche un'altra notizia, di spalla il palio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa. Andiamo sul Libero invece adesso, l'apertura a tutte le balle della sinistra sui migranti, il titolo, ci sono in primo piano Elie Schlein e Giuseppe Conte. Conte e Schlein mentono, scrive appunto il quotidiano Libero. Il Tempo invece, la giravolta di Report da programma d'inchiesta a squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci ha scelto di propaganda, la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Riformista, anche qui si punta sul Report, ombre e silenzi, il titolo, inquietante l'uso di sms criptati tra Ranucci e La Vitola, così come il mutismo degli organismi professionali, interviene FDI, Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si vedono le prime crepe, ora anche la coincidenza tra le avance e il Libro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 21 agosto, San Pio X, il sole sorge a Roma alle 6:20 e tramonta alle 20:01. A Milano sorge invece alle 6:29 e tramonta alle 20:22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1911 avviene il furto della Gioconda. Il decoratore varesino, ma residente a Parigi, Vincenzo Perugia, esce di casa alle 7 del mattino, determinato a compiere il furto del secolo. L'uomo conosce perfettamente le abitudini ed i tempi del personale addetto al Louvre, avendovi lavorato a lungo. Così, scegliendo il momento giusto, entra nella sala in cui è custodita la Gioconda di Leonardo, stacca il dipinto dalla cornice e si allontana senza incontrare difficoltà. Quando la notizia diventa ufficiale sulla stampa, si grida una congiura contro la Francia, cosa che farà nascere i primi sospetti sulla Germania. Tuttavia, mentre gli investigatori brancorano nel buio, Perugia raggiunge Firenze, dove firmandosi Leonardo invia una lettera ad un noto antiquario, sottolineando il valore patriottico del suo gesto. Per lui l'opera appartiene all'Italia ed è quindi disposto a cederla alla modica cifra di 500.000 lire. Viene pertanto organizzato un incontro segreto cui prende parte anche il direttore degli Uffizi, Giovanni Poggi. Ma è una trappola e il Perugia finisce agli arresti. Durante il processo nell'opinione pubblica italiana, l'immagine di Perugia assume i tratti di quella di un Lupin patriottico, capace di riscattare il torto subito con il furto napoleonico. Alla fine il ladro di quadri sarà condannato ad una pena leggera, un anno, ridotto poi a 7 mesi, mentre la Gioconda resterà a lungo in esposizione agli Uffizi di Firenze e a Roma, Palazzo Farnese e Galleria Borghese, prima di ritornare al Louvre.
7: Sui reali motivi del furto, patriottismo o semplice tornaconto economico, non si farà mai chiarezza e le diverse tesi ispireranno più di una pubblicazione, oltre a 3 film e 2 serie televisive italiane. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
9: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elish Line.
8: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a 2 stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Calcio: è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
11: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
8: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 8 e 25 minuti.
2: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elish Line la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
13: Parte della nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran, Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e secondo Bloomberg valuta anche la possibile confisca di assetti iraniani iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 il barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
12: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
13: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre, Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a riaccendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
12: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite 2 giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso. La direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
13: E veniamo allo sport, il calcio. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 con Napoli nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
0: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Hapoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva 2 volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
12: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo e sarà gli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia a Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
4: È venerdì 21 agosto, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, ipotesi San Siro per la nuova sede del Leoncavallo Boer, non escludiamo l'ex mercato di Sedi Nunte al centro della pagina. Poi la fotonotizia, tecnologia, correre per la città in sicurezza, le app che proteggono le donne, il 57% delle runner si sente in pericolo di spalla. Poi lo studio del Politecnico, la rigenerazione dei quartieri fa volare i prezzi. Di taglio più basso, anzi di taglio assolutamente basso, in vendita falsi biglietti per la prima Italiandi per l'apertura della Scala su siti e pagine social, ma si tratta di una truffa. Fate attenzione. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Invece l'apertura: estate record, 100.000 in oratorio, giovanissimi, adolescenti, vacanze, missionarie, sport che non si ferma. Le 2.300 strutture lombarde sono spesso gli unici presidi esistenti. Don Stefano Guidi, direttore della FOM, i ragazzi violenti sono innanzitutto abbandonati a loro stessi. E poi l'altra notizia: quindicenne abusato dopo incontro in chat. Ancora stand up comedy all'Arena Martinit, c'è l'intervista a Enrico Bertolino. La mia Milano, ritrovi lo stile e la solidarietà delle case di Ringhiera, questo è il suo auspicio. Andiamo su Brescia Oggi, quindi ci spostiamo a Brescia, l'apertura dedicata al maltempo crolla il ponte di Sonico, evacuate le frazioni di Rino e Stadolina, frani in Val Camonica, esondati Rabbia e Vallaro, senza un alternato sulla statale 42 al centro. Poi della pagina l'altra notizia di apertura: scuola 1.000 alunni in meno ogni anno alle elementari, aule sempre più vuote per la denatalità. Di spalla vittima un 74enne di Bedizzole, trovato senza vita nel recinto, allevatore ucciso dai suoi tori. Di taglio basso poi data center: Brescia assediata dai progetti provincia terza per consumi energetici. Restiamo in Lombardia, andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, anche qui l'apertura dedicata al maltempo, ai danni del maltempo, frane e torrenti esondati nelle alte valli, 6 paesi isolati, l'intensità della pioggia 209 mm orari tra le più alte in Lombardia. Di taglio più basso poi Atalanta frenata dall'Apoel Tel Aviv. E fuori dallo stadio protesta pacifica, si parla appunto di sport. Andiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: mafia in autostrada, 7 condanni, assolto solo l'imprenditore Fantini, questo è il titolo. Infatti oltre 50 anni in carcere, l'ex amministratore di Sitalfa era accusato di concorso esterno. Il processo è di primo grado sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nella A32.

0: collaboriamo. Liguria, il leader dell'opposizione sfida il presidente e la PD al lavoro su 5 proposte, pronti a parlare. Poi al centro della pagina la fotonotizia, anche qua il maltempo, allagamenti e treni bloccati sulla Liguria, 37.000 fulmini. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Liguria flagellata dal maltempo, oggi arriva la seconda ondata, un fulmine ha colpito un Frecciabianca, un altro ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, allagamenti nel Tiguglio, frana sull'Aurelia a Zoagli dalle 3 alle 15, l'allerta diventa arancione. Poi di spalla a Porto Venere, trovato il corpo del 21enne allegato. Di taglio più basso, un letto, un posto e una speranza, la lotta al crack inizia dalla strada, e ancora Camogli, maxi evasione, IMU e Tari condannati, funzionari del comune. Ci spostiamo adesso nel nord-est, il Gazzettino, vita violenta di Dino, 25 anni di abusi, 0 condanne, Venezia, quelle querele tutte ritirate, così il killer è sfuggito alla giustizia. E poi al centro della pagina una fotonotizia, alpinista appeso nel vuoto per 7 ore in Friuli, veneziano soccorso nella notte, mi avete salvato. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Gran Tour Italia rosso da 6 milioni, stadio in fiera, l'ultima bastonata, il bilancio del 2025 dell'ex Fico, aumenta ancora il passivo, in 3 anni persi 14 milioni, la di Bagnasco, situazione sempre più complicata, il futuro deciderà Farinetti, questo appunto il titolo di apertura. E poi di taglio più basso, caldo boom di chiamate al 118, ma l'anno prossimo sarà peggio. In Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina, aveva l'imbrago slacciato, Firenze, l'operaio morto dal viadotto della 1 era senza protezioni, sequestrato il cantiere, la procura procede per omicidio colposo. In alto poi bonifici falsi per comprare auto di lusso a Montecatini, subito dopo le rivendevano ad un concessionario, denunciate 3 persone. Ce ne andiamo anche in Lazio, cronache di Roma del Messaggero, l'apertura, scuola, l'anno comincia in salita, corsa del comune, caccia i 144 supplenti educatori per coprire i posti vacanti in 100 asili nido, personale ATA in servizio 910 nuovi assunti, ma ne servirebbero quasi il triplo. E poi in alto Capannelle è stato riqualificato in pochi mesi, il virgolettato, l'ippodromo riapre il 4 settembre, intervista l'assessore onorato, sfida difficile, era in condizioni disastrose. Restiamo a Roma anche con uno sguardo all'apertura dell'edizione Roma del Corriere della Sera, emergenza incendi, sono 30 ogni giorno, tanti danni e paura, da inizio giugno già 1800 episodi, in calo quelli boschivi, a fuoco sterpaglie e vegetazione, interi quartieri intossicati. Di taglio più basso poi, contro le ditte irregolari, i carabinieri lanciano l'intelligenza artificiale, lavoro, edilizia e terziario, i settori più colpiti. Per chiudere uno sguardo in Campania, il Mattino, in alto la sfida campionato, meno uno, il Napoli a Genova e Allegri contro De Rossi. E di taglio basso poi un'altra notizia, Agnano sì al museo per Varenne, la proposta del Mattino, tante iniziative per il capitano. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 39 minuti.
7: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni, una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di

0: unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia, in ogni caso, non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
1: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
0: Notte tranquilla su Kiev, dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio i missili balistici. Se circa il 90% di missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
1: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. E il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale, un'attenzione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
0: 2 giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
1: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi per il centrocampista inglese sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
3: Traffico ancora scarso su strade e autostrade della penisola, qualche difficoltà tuttavia per il momento a causa del maltempo in alcune zone del nord e del centro Italia. Raccomandiamo di prestare massima attenzione alla guida e di moderare la velocità. Al momento si registrano rallentamenti a tratti in A12 tra Nervi e Carrodano Levanto in ambo i sensi. Per un incidente inoltre code in A13 verso Bologna tra Interporto e Arcoveggio. In Lombardia possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Verso Roma infine, sempre per lavori, ci sono code in A24, circa 1 chilometro da Portonaccio alla tangenziale est.
2: Meteo.
4: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: È venerdì 21 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra alcune notizie principali. In primo piano c'è la vicenda MPS, il risico bancario, ma si parla soprattutto della questione migranti in Europa e ancora il caso Ranucci e poi la guerra in Ucraina. Allora iniziamo dal Sole 24 Ore questa mattina, perché l'apertura principale riguarda proprio il risico bancario MPS, ok, doppia OPS, ma il consiglio di amministrazione è spaccato, passano le offerte in azione su BPM Banca Generali, maxi cedola da 4 miliardi, 4 astenuti e scontro sul comunicato finale oggi il consiglio di amministrazione di Banca Generali. Andiamo sui quotidiani generalisti, ripartiamo dal Corriere della Sera, l'apertura anche in questo caso al centro della pagina: MPS sì al piano antiscalata, il titolo, l'occhiello da Montepaschi, due OPS su Banco BPM e Banca Generali, l'operazione approvata dal governo, e poi il sommario, il via libera del consiglio di amministrazione di Siena all'Ovaglio, intesa prepara le contromosse. In alto l'altra apertura: l'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Le procedure, i numeri: nel 2025 a Roma solo 85 rientri su 24.152 richieste, poi i nordisti, soluzione prima di Pontida. Lega la sfida a Salvini, al vertice una squadra. Di spalla troviamo invece le notizie dall'estero: le bombe russe sull'ospedale, strage di civili in Ucraina, drone colpito in Romania, e poi di taglio più basso, così il petrolio scortato passa Hormuz, la strategia americana. C'è l'editoriale di Roberto Gressi, l'estate delle discordie, politica divisa. Andiamo sul resto del Carlino, anche il resto del Carlino apre con la notizia del risico bancario MPS, l'Ovaglio sfida intesa, nuovo polo da 70 miliardi, via libera dal consiglio di amministrazione di Siena, la doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali, dividendo straordinario da 4 miliardi, Meloni e Schlein aprono, no di centristi e sinistra. Il resto del Carlino, che al centro della pagina poi pubblica anche una notizia che riguarda la benzina oltre 2 euro al litro, Trump guerra economica all'Iran. Andiamo su Repubblica: dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, il titolo di apertura, salgono a 5 paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui, in un boomerang dello stop a Schengen. E poi l'altra apertura: MPS c'è il via libera al piano Lovaglio, Lega in ansia per BPM. Al centro della pagina: russi in coda per la benzina, le falsità di Putin sulla guerra. Di spalla: bambina muore per la difterite dai genitori, no al vaccino. La Stampa: migranti in Italia, Unione Europea divisa, l'apertura. C'è il sommario: Francia e Spagna sorpresa, no ai dublinanti nel vostro paese, Finlandia e Svezia, noi li rimandiamo. Il governo Meloni: nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. C'è l'analisi di Maurizio Molinari: la tempesta su Zelensky indebolisce l'Ucraina. Al centro della pagina: MPS prova a sfidare intesa, doppia offerta per rilevare BPM e Banca Generali, timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. E poi la fotonotizia: la scuola educa al rispetto, femminicidi parla il ministro Valditara, non c'è bisogno di nuovi progetti. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale: grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo tedeschi, riarmo, la difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto, asse Roma-Berlino, il governo comincia a pagare per i carri armati di Leonardo e Rheinmetall, forse già vecchi, la joint venture in alto mare. In alto poi la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato. Ci spostiamo anche sul Messaggero: migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti, dopo Germania, Austria e Svizzera anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo di giugno. Palazzo Chigi: saranno solo pochi casi, l'opposizione all'attacco e un autogol della Premier. E poi l'altra apertura: MPS sfida intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM, Tajani la politica resti fuori. La verità Cioè, pubblica una notizia piuttosto inquietante. Gli americani hanno creato il Covid, creato tra virgolette, inchiesta shock sulle origini del virus. Dopo l'11 settembre Bush chiede il via libera alla sperimentazione in laboratori, anche militari, sotto la direzione di Fauci. Per decenni ricerche oltre la legalità hanno fatto esplodere i rischi studio, alterazione cardiache anomale per i militari ciechi a seguito del vaccino. E poi di taglio più basso, i migranti stuprano, li vogliono educare. Eppure ieri in Italia due violenze su minori, su minorenni. Da Londra arriva il rimedio, un codice. Intanto le ONG continuano a portarci clandestini, ma Sinistra e Stampa si stracciano le vesti per poche decine di dublinanti. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio, sberle, anzi il costo del calcio, sberle da 700 euro l'anno per vedere i gol. Ormai il calcio in TV è diventato un lusso. Il Giornale al centro della pagina, l'apertura, lo scarica migranti dell'Europa, i furbetti dei confini, anche Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento europeo, e la sinistra anti-italiana esulta, il governo non replica, numeri modesti, nessun rimpatrio da Parigi e Madrid. In alto poi strani messaggi in codice tra Ranucci e l'amico La Vitola. C'è anche un'altra notizia di spalla, il palio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa. Andiamo sul Libero invece adesso, l'apertura, tutte le balle della sinistra sui migranti, il titolo, ci sono in primo piano Eli Schlein e Giuseppe Conte. Conte e Schlein mentono, scrive appunto il quotidiano Libero. Il Tempo invece, la giravolta di Report da programma d'inchiesta a squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci ha scelto di propaganda, la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Riformista, anche qui si punta sul Report, ombre e silenzi, il titolo, inquietante l'uso di sms criptati tra Ranucci e La Vitola, così come il mutismo degli organismi professionali, interviene FDI, Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si vedono le prime crepe, ora anche la coincidenza tra le avance e il Libro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 21 agosto, San Pio X, il sole sorge a Roma alle 6:20 e tramonta alle 21. A Milano sorge invece alle 6:29 e tramonta alle 20:22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1911 avviene il furto della Gioconda. Il decoratore varesino, ma residente a Parigi, Vincenzo Perugia, esce di casa alle 7 del mattino, determinato a compiere il furto del secolo. L'uomo conosce perfettamente le abitudini ed i tempi del personale addetto al Louvre, avendovi lavorato a lungo. Così, scegliendo il momento giusto, entra nella sala in cui è custodita la Gioconda di Leonardo, stacca il dipinto dalla cornice e si allontana senza incontrare difficoltà. Quando la notizia diventa ufficiale sulla stampa, si grida una congiura contro la Francia, cosa che farà nascere i primi sospetti sulla Germania. Tuttavia, mentre gli investigatori brancolano nel buio, Perugia raggiunge Firenze, dove firmandosi Leonardo invia una lettera ad un noto antiquario, sottolineando il valore patriottico del suo gesto. Per lui l'opera appartiene all'Italia ed è quindi disposto a cederla alla modica cifra di 500.000 lire. Viene pertanto organizzato un incontro segreto cui prende parte anche il direttore degli Uffizi, Giovanni Poggi. Ma è una trappola e il Perugia finisce agli arresti. Durante il processo nell'opinione pubblica italiana, l'immagine di Perugia assume i tratti di quella di un Lupin patriottico, capace di riscattare il torto subito con il furto napoleonico. Alla fine il ladro di quadri sarà condannato ad una pena leggera, un anno, ridotto poi a 7 mesi, mentre la Gioconda resterà a lungo in esposizione agli Uffizi di Firenze e a Roma, Palazzo Farnese e Galleria Borghese, prima di ritornare al Louvre. Sui reali motivi del furto, patriottismo o semplice tornaconto economico, non si farà mai chiarezza e le diverse tesi ispireranno più di una pubblicazione, oltre a 3 film e 2 serie televisive italiane. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea, con von der Leyen che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 8 e 56 minuti.
2: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
8: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte: i rimpatri funzionano, ma contro di noi.
6: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti, con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Valbadia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena, via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026. Gerardo De Vivo.
9: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro. Salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,6 al giorno. E al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi 6 mesi del 2026, aggiornati al 30 giugno, definiscono il tristemente solito quadro della sicurezza sul lavoro nel nostro paese. Una strage continua, non fa eccezione il mese in corso. Ieri l'incidente in un cantiere edile di Ancona, fortunatamente senza vittime. 5 operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. 2 sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre 2 vittime, un operaio di 39 anni, impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana, è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel Cuneese, un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando.
6: Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite, ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi, le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
10: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
6: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9:02.
2: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
8: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie per ora, Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite, i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte: i rimpatri funzionano, ma contro di noi.
6: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti, con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Val Badia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena, via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026. Gerardo De Vivo.
9: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro. Salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,6 al giorno. E al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi 6 mesi del 2026, aggiornati al 30 giugno, definiscono il tristemente solito quadro della sicurezza sul lavoro nel nostro paese. Una strage continua, non fa eccezione il mese in corso. Ieri l'incidente in un cantiere edile di Ancona, fortunatamente senza vittime. 5 operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. 2 sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre 2 vittime, un operaio di 39 anni, impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana, è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel Cuneese, un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando.
6: Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite. Ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi. Le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Eupel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
10: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
6: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro, con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: È venerdì 21 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali, in edicola, si dividono tra alcune notizie principali. In primo piano c'è la vicenda MPS, il risico bancario, ma si parla soprattutto della questione migranti in Europa e ancora il caso Ranucci e poi la guerra in Ucraina. Allora iniziamo dal Sole 24 Ore questa mattina, perché l'apertura principale riguarda proprio il risico bancario MPS, ok, doppia OPS, ma il consiglio di amministrazione è spaccato, passano le offerte in azione su BPM, Banca Generali, Maxi Cedola da 4 miliardi, 4 astenuti e scontro sul comunicato finale. Oggi il consiglio di amministrazione di Banca Generali. Andiamo sui quotidiani generalisti, ripartiamo dal Corriere della Sera, l'apertura anche in questo caso al centro della pagina: MPS sì al piano antiscalata, il titolo, l'occhiello da Montepaschi, due OPS su Banco BPM e Banca Generali, l'operazione approvata dal governo. E poi il sommario, il via libera del consiglio di amministrazione di Siena Lovaglio, prepara le contromosse. In alto l'altra apertura: l'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Le procedure, i numeri: nel 2025 a Roma solo 85 rientri su 24.152 richieste. Poi i nordisti, soluzione prima di Pontida, Lega la sfida a Salvini al vertice, una squadra. Di spalla troviamo invece le notizie dall'estero: le bombe russe sull'ospedale, strage di civili in Ucraina, drone colpito in Romania, e poi di taglio più basso, così il petrolio scortato passa Hormuz, la strategia americana. C'è l'editoriale di Roberto Gressi, l'estate delle discordie, politica divisa. Andiamo sul resto del Carlino. Anche il resto del Carlino apre con la notizia del risico bancario MPS, Lovaglio sfida Intesa, nuovo polo da 70 miliardi, via libera dal consiglio di amministrazione di Siena, la doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali, dividendo straordinario da 4 miliardi. Meloni e Schlein aprono no di centristi e sinistra. Il resto del Carlino, che al centro della pagina, poi pubblica anche una notizia che riguarda la benzina oltre 2 euro al litro, Trump guerra economica all'Iran. Andiamo su Repubblica. Dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, il titolo di apertura: salgono a 5 paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. decline, un boomerang dello stop a Schengen. E poi l'altra apertura, MPS, c'è il via libera al piano Lovaglio, Lega in ansia per BPM. Al centro della pagina, i russi in coda per la benzina, le falsità di Putin sulla guerra di spalla, bambina muore per la difterite dai genitori, no al vaccino. La Stampa, migranti in Italia, Unione Europea divisa, l'apertura, c'è il sommario, Francia e Spagna sorpresa, no ai dublinanti nel vostro paese, Finlandia e Svezia, noi li rimandiamo, il governo Meloni, nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. C'è l'analisi di Maurizio Molinari. La tempesta su Zelensky indebolisce l'Ucraina. Al centro della pagina MPS prova a sfidare Intesa, doppia offerta per rilevare BPM e Banca Generali, timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. E poi la fotonotizia, la scuola educa al rispetto, femminicidi, parla il ministro Valditara, non c'è bisogno di nuovi progetti. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, riarmo. La difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto. Asse Roma Berlino, il governo comincia a pagare per i carri armati di Leonardo e Rheinmetall, forse già vecchi, la joint venture in alto mare. In alto poi la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato. Ci spostiamo anche sul Messaggero. Migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo di giugno. Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi, l'opposizione all'attacco e un autogol della Premier. E poi l'altra apertura, MPS sfida Intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM, Tajani la politica resti fuori. La verità, cioè a Pubblica una notizia piuttosto inquietante, gli americani hanno creato il Covid, creato tra virgolette, inchiesta shock sulle origini del virus. Dopo l'11 settembre Bush chiede il via libera alla sperimentazione in laboratori anche militari sotto la direzione di Fauci. Per decenni ricerche oltre la legalità hanno fatto esplodere i rischi studio, alterazione cardiache anomale per i militari ciechi a seguito del vaccino. E poi di taglio più basso, i migranti stuprano, li vogliono educare, eppure ieri in Italia due violenze su minori, su minorenni, da Londra arriva il rimedio, un codice. Intanto le ONG continuano a portarci clandestini, ma Sinistra e Stampa si stracciano le vesti per poche decine di dublinanti. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio, sberle, anzi il costo del calcio, sberle da 700 euro l'anno per vedere i gol, ormai il calcio in TV è diventato un lusso. Il Giornale, al centro della pagina l'apertura, lo scarica migranti dell'Europa, i furbetti dei confini, anche Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento europeo, e la sinistra anti-italiana esulta, il governo non replica, numeri modesti, nessun rimpatrio da Parigi e Madrid. In alto poi strani messaggi in codice tra Ranucci e l'amico La Vitola. C'è anche un'altra notizia, di spalla il palio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa. Andiamo sul Libero invece adesso, l'apertura, tutte le balle della sinistra sui migranti, il titolo, ci sono in primo piano Eli Schlein e Giuseppe Conte, Conte e Schlein mentono, scrive appunto il quotidiano Libero. Il Tempo invece, la giravolta di Report, da programma d'inchiesta a squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci ha scelto di propaganda, la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Riformista, anche qui si punta sul Report, ombre e silenzi, il titolo, inquietante l'uso di sms criptati tra Ranucci e La Vitola, così come il mutismo degli organismi professionali, interviene FDI, Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si vedono le prime crepe, ora anche la coincidenza tra le avance e il Libro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 21 agosto, San Pio X, il sole sorge a Roma alle 6:20 e tramonta alle 21. A Milano sorge invece alle 6:29 e tramonta alle 20:22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1911 avviene il furto della Gioconda. Il decoratore varesino, ma residente a Parigi, Vincenzo Perugia, esce di casa alle 7 del mattino, determinato a compiere il furto del secolo. L'uomo conosce perfettamente le abitudini ed i tempi del personale addetto al Louvre, avendovi lavorato a lungo. Così, scegliendo il momento giusto, entra nella sala in cui è custodita la Gioconda di Leonardo, stacca il dipinto dalla cornice e si allontana senza incontrare difficoltà. Quando la notizia diventa ufficiale sulla stampa, si grida una congiura contro la Francia, cosa che farà nascere i primi sospetti sulla Germania. Tuttavia, mentre gli investigatori brancolano nel buio, Perugia raggiunge Firenze, dove firmandosi Leonardo, invia una lettera ad un noto antiquario, sottolineando il valore patriottico del suo gesto. Per lui l'opera appartiene all'Italia ed è quindi disposto a cederla alla modica cifra di 500.000 lire. Viene pertanto organizzato un incontro segreto cui prende parte anche il direttore degli Uffizi, Giovanni Poggi. Ma è una trappola e il Perugia finisce agli arresti. Durante il processo nell'opinione pubblica italiana, l'immagine di Perugia assume i tratti di quella di un Lupin patriottico, capace di riscattare il torto subito con il furto napoleonico. Alla fine il ladro di quadri sarà condannato ad una pena leggera, un anno, ridotto poi a 7 mesi, mentre la Gioconda resterà a lungo in esposizione agli Uffizi di Firenze e a Roma, Palazzo Farnese e Galleria Borghese, prima di ritornare al Louvre. Sui reali motivi del furto, patriottismo o semplice tornaconto economico, non si farà mai chiarezza e le diverse tesi ispireranno più di una pubblicazione, oltre a 3 film e 2 serie televisive italiane. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di 2 tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea, con von der Leyen che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 9 e 22 minuti.
2: News.
3: Buona giornata dalla redazione. In apertura lo scontro sui migranti in Europa. Si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
11: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma, Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
3: Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico dopo aver detto ad un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Veniamo adesso al futuro del siderurgico in Italia. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo a cui presenzierà assieme la Premier Giorgia Meloni. La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo, aggiunge Mattarella, manifesta il ruolo che la città riveste nella Repubblica. L'augurio, conclude il Capo dello Stato, è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Non si è fatta attendere anche la nota della Premier. Garantisco, scrive Meloni in una lettera al prefetto di Taranto, che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. Ci spostiamo nell'area dei Campi Flegrei, dove prendono il via oggi le variazioni e collegamenti marittimi per Ischia e Procida introdotte per ridurre le conseguenze delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti verso il porto di Pozzuoli. Le modifiche autorizzate dall'assessorato regionale ai trasporti resteranno in vigore per 30 giorni e riguardano alcune corse operate da Medmar e Caremar. Medmar trasferirà da Pozzuoli a Napoli la corsa regionale notturna attualmente prevista alle 2.30, anticipandone la partenza all'1.30. Lo sport e il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
12: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
3: Benoît Badiachile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi con il Genoa. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
4: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Sono le 9:27.
2: La rassegna stampa.
3: È venerdì 21 agosto, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, ipotesi San Siro per la nuova sede del Leoncavallo Boer, non escludiamo l'ex mercato di Sedi Nunte al centro della pagina. Poi la fotonotizia, tecnologia, correre per la città in sicurezza, le app che proteggono le donne, il 57% delle runner si sente in pericolo di spalla. Poi lo studio del Politecnico, la rigenerazione dei quartieri fa volare i prezzi, di taglio più basso, anzi di taglio assolutamente basso, in vendita falsi biglietti per la prima Italiandi per l'apertura della Scala su siti e pagine social, ma si tratta di una truffa. Fate attenzione. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale invece. L'apertura, estate record, 100.000 in oratorio, giovanissimi, adolescenti, vacanze, missionari e sport che non si ferma. Le 2.300 strutture lombarde sono spesso gli unici presidi esistenti. Don Stefano Guidi, direttore della FOM, i ragazzi violenti sono innanzitutto abbandonati a loro stessi. E poi l'altra notizia, 15enne abusato dopo incontro in chat. Ancora stand up comedy all'Arena Martinit, c'è l'intervista a Enrico Bertolino, la mia Milano, ritrovi lo stile e la solidarietà delle case di Ringhiera, questo è il suo auspicio. Andiamo su Brescia Oggi, quindi ci spostiamo a Brescia, l'apertura dedicata al maltempo crolla il ponte di Sonico, evacuate le frazioni di Rino e Stadolina, frani in Val Camonica, esondati Rabbia e Vallaro, senso unico alternato sulla statale 42 al centro. Poi della pagina l'altra notizia di apertura, scuola 1.000 alunni in meno ogni anno alle elementari, aule sempre più vuote per la denatalità. Di spalla vittima un 74enne di Bedizzole, trovato senza vita nel recinto, allevatore ucciso dai suoi tori. Di taglio basso poi data center Brescia sediata dai progetti provincia terza per consumi energetici. Restiamo in Lombardia, andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, anche qui l'apertura dedicata al maltempo, ai danni del maltempo, frane e torrenti esondati nelle alte valli, 6 paesi isolati, l'intensità della pioggia 209 mm orari tra le più alte in Lombardia. Di taglio più basso poi Atalanta frenata dall'Apoel Tel Aviv. E fuori dallo stadio protesta pacifica, si parla appunto di sport. Andiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, mafia in autostrada, 7 condanni, assolto solo l'imprenditore Fantini, questo è il titolo. Infatti oltre 50 anni in carcere, l'ex amministratore di Sitalfa era accusato di concorso esterno, il processo è di primo grado sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nella A32, le pene più alte alla famiglia Pasqua. Di spalla poi sanità, appello dei sindaci dei borghi montani, perdiamo medici, servono incentivi. Al centro della pagina la fotonotizia, guerra e pace, scene da un colossal 80 anni fa, la prima del film da Stupinigi al Valentino, i segreti dei siti a Torino. Andiamo sul Secolo XIX, siamo in Liguria, l'apertura Orlando Abucci, sanità, la riforma così non funziona, collaboriamo. Liguria, il leader dell'opposizione sfida il presidente, il PD al lavoro su 5 proposte, pronti a parlare. Poi al centro della pagina la fotonotizia, anche qua il maltempo, allagamenti e treni bloccati sulla Liguria, 37.000 fulmini. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Liguria flagellata dal maltempo, oggi arriva la seconda ondata, un fulmine ha colpito un Frecciabianca, un altro ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, allagamenti nel Guglio, frana sull'Aurelia a Zoagli dalle 3 alle 15, l'allerta diventa arancione. Poi di spalla Porto Venere, trovato il corpo del 21enne allegato. Di taglio più basso, un letto, un posto e una speranza, la lotta al crack inizia dalla strada e ancora Camogli, maxi evasione, IMU e Tari condannati, funzionari del comune. Ci spostiamo adesso nel nord-est, il Gazzettino, vita violenta di Dino, 25 anni di abusi, 0 condanni, condanne, Venezia quelle querele, tutte ritirate, così il killer è sfuggito alla giustizia. E poi al centro della pagina una fotonotizia: alpinista appeso nel vuoto per 7 ore in Friuli, veneziano soccorso nella notte, mi avete salvato. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Gran Tour Italia rosso da 6 milioni, stadio in fiera, l'ultima bastonata, il bilancio del 2025 dell'ex FICO aumenta ancora il passivo, in 3 anni persi 14 milioni, la di Bagnasco, situazione sempre più complicata, il futuro deciderà Farinetti, questo appunto il titolo di apertura. E poi di taglio più basso, caldo boom di chiamate al 118, ma l'anno prossimo sarà peggio. In Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno, al centro della pagina, aveva l'imbrago slacciato, Firenze, l'operaio morto dal viadotto della 1 era senza protezioni, sequestrato il cantiere, la procura procede per omicidio colposo. In alto poi bonifici falsi per comprare auto di lusso, a Montecatini subito dopo le rivendevano ad un concessionario, denunciate 3 persone. Ce ne andiamo anche in Lazio, cronache di Roma del Messaggero, l'apertura, scuola, l'anno comincia in salita, corsa del comune, caccia i 144 supplenti educatori per coprire i posti vacanti in 100 asili nido, personale ATA in servizio 910 nuovi assunti, ma ne servirebbero quasi il triplo. E poi in alto Capannelle è stato riqualificato in pochi mesi, il virgolettato, l'ippodromo riapre il 4 settembre, intervista l'assessore Onorato, sfida difficile, era in condizioni disastrose. Restiamo a Roma anche con uno sguardo all'apertura dell'edizione Roma del Corriere della Sera, emergenza incendi, sono 30 ogni giorno, tanti danni e paura, da inizio giugno già 1800 episodi, in calo quelli boschivi, a fuoco sterpaglie e vegetazione, interi quartieri intossicati. Di taglio più basso poi, contro le ditte irregolari i carabinieri lanciano l'intelligenza artificiale, lavoro, edilizia e terziario, i settori più colpiti. Per chiudere uno sguardo in Campania, il Mattino, in alto la sfida campionata, meno 1, il Napoli a Genova e Allegri contro De Rossi. E di taglio basso poi un'altra notizia, Agnano sì al museo per Varenne, la proposta del Mattino, tante iniziative per il capitano. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.

secco di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 36 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
6: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano i propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
7: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
6: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che, a suo giudizio, potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
7: Economia. Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e di Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
6: Il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 21 del seeding, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropini.

0: piano.
1: La rassegna stampa.
2: È venerdì 21 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si dividono alcune notizie principali. In primo piano c'è la vicenda MPS, il risico bancario, ma si parla soprattutto della questione migranti in Europa e ancora il caso Ranucci e poi la guerra in Ucraina. Allora iniziamo dal Sole 24 Ore questa mattina, perché l'apertura principale riguarda proprio il risico bancario MPS, ok, doppia OPS, ma il consiglio di amministrazione è spaccato, passano le offerte in azione su BPM, Banca Generali, maxi cedola da 4 miliardi, 4 astenuti e scontro sul comunicato finale. Oggi il consiglio di amministrazione di Banca Generali. Andiamo sui quotidiani generalisti, ripartiamo dal Corriere della Sera, l'apertura anche in questo caso al centro della pagina: MPS sì al piano antiscalata, il titolo, l'occhiello da Montepaschi, 2 OPS su Banco BPM, Banca Generali, l'operazione approvata dal governo. E poi il sommario, il via libera del consiglio di amministrazione di Siena Lovaglio, intesa prepara le contromosse. In alto l'altra apertura: l'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Le procedure, i numeri: nel 2025 a Roma solo 85 rientri su 24.152 richieste, poi i nordisti, soluzione prima di Pontida, Lega la sfida a Salvini al vertice, una squadra. Di spalla troviamo invece le notizie dall'estero: le bombe russe sull'ospedale, strage di civili in Ucraina, drone colpito in Romania, e poi di taglio più basso, così il petrolio scortato passa Hormuz, la strategia americana. C'è l'editoriale di Roberto Gressi, l'estate delle discordie, politica divisa. Andiamo sul resto del Carlino. Anche il resto del Carlino apre con la notizia del risico bancario MPS, Lovaglio sfida intesa, nuovo polo da 70 miliardi, via libera dal consiglio di amministrazione di Siena, la doppia offerta per rilevare Banco BPM, Banca Generali, dividendo straordinario da 4 miliardi, Meloni e Schlein aprono, no di centristi e sinistra. Il resto del Carlino, che al centro della pagina poi pubblica anche una notizia che riguarda la benzina oltre 2 euro al litro, Trump guerra economica all'Iran. Andiamo su Repubblica, dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, il titolo di apertura: salgono a 5 paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui, in un boomerang dello stop a Schengen. E poi l'altra apertura: MPS c'è il via libera al piano Lovaglio, Lega in ansia per BPM. Al centro della pagina: russi in coda per la benzina, le falsità di Putin sulla guerra. Di spalla: bambina muore per la difterite dai genitori, no al vaccino. La Stampa: migranti in Italia, Unione Europea divisa, l'apertura. C'è il sommario: Francia e Spagna sorpresa, no ai dublinanti nel vostro paese, Finlandia e Svezia, noi li rimandiamo. Il governo Meloni: nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. C'è l'analisi di Maurizio Molinari: la tempesta su Zelensky indebolisce l'Ucraina. Al centro della pagina: MPS prova a sfidare intesa, doppia offerta per rilevare BPM, Banca Generali, timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. E poi la fotonotizia: la scuola educa al rispetto, femminicidi, parla il ministro Valditara, non c'è bisogno di nuovi progetti. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina, l'apertura principale: grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, riarmo. La difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto. Asse Roma-Berlino: il governo comincia a pagare per i carri armati di Leonardo e Rheinmetall, forse già vecchi, la joint venture in alto mare. In alto poi La vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato. Ci spostiamo anche sul Messaggero. Migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo di giugno. Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi, l'opposizione all'attacco e un autogol della Premier. E poi l'altra apertura, MPS sfida Intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM Tajani. La politica resti fuori. La verità, cioè, pubblica una notizia piuttosto inquietante. Gli americani hanno creato il Covid, creato tra virgolette, inchiesta shock sulle origini del virus. Dopo l'11 settembre Bush chiede il via libera alla sperimentazione in laboratori anche militari sotto la direzione di Fauci. Per decenni ricerche oltre la legalità hanno fatto esplodere i rischi studio, alterazione cardiache anomale per i militari ciechi a seguito del vaccino. E poi di taglio più basso, i migranti stuprano, li vogliono educare. Eppure ieri in Italia due violenze su minori, su minorenni. Da Londra arriva il rimedio, un codice. Intanto le ONG continuano a portarci clandestini, ma Sinistra e Stampa si stracciano le vesti per poche decine di dublinanti. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio, sberle, anzi il costo del calcio, sberle da 700 euro l'anno per vedere i gol. Ormai il calcio in TV è diventato un lusso. Il Giornale al centro della pagina, l'apertura, lo scarica migranti dell'Europa, i furbetti dei confini, anche Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento europeo, e la sinistra anti-italiana esulta. Il governo non replica, numeri modesti, nessun rimpatrio da Parigi e Madrid. In alto poi strani messaggi in codice tra Ranucci e l'amico La Vitola. C'è anche un'altra notizia, di spalla il palio delle banche, l'Ovalio e MPS resistono a Intesa. Andiamo sul Libero invece adesso, l'apertura, tutte le balle della sinistra sui migranti, il titolo, ci sono in primo piano Elie Schlein e Giuseppe Conte. Conte e Schlein mentono, scrive appunto il quotidiano Libero. Il Tempo invece, la giravolta di Report da programma d'inchiesta a squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci ha scelto di propaganda, la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Riformista, anche qui si punta sul Report, ombre e silenzi, il titolo, inquietante l'uso di sms criptati tra Ranucci e La Vitola, così come il mutismo degli organismi professionali, interviene FDI, Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si vedono le prime crepe, ora anche la coincidenza tra le Avance e il Libro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, venerdì 21 agosto, San Pio X, il sole sorge a Roma alle 6:20 e tramonta alle 21. A Milano sorge invece alle 6:29 e tramonta alle 20:22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1911 avviene il furto della Gioconda. Il decoratore varesino, ma residente a Parigi, Vincenzo Perugia, esce di casa alle 7 del mattino, determinato a compiere il furto del secolo. L'uomo conosce perfettamente le abitudini ed i tempi del personale addetto al Louvre, avendovi lavorato a lungo. Così, scegliendo il momento giusto, entra nella sala in cui è custodita la Gioconda di Leonardo, stacca il dipinto dalla cornice e si allontana senza incontrare difficoltà. Quando la notizia diventa ufficiale sulla stampa, si grida una congiura contro la Francia, cosa che farà nascere i primi sospetti sulla Germania. Tuttavia, mentre gli investigatori brancolano nel buio, Perugia raggiunge Firenze, dove firmandosi Leonardo invia una lettera ad un noto antiquario, sottolineando il valore patriottico del suo gesto. Per lui l'opera appartiene all'Italia ed è quindi disposto a cederla alla modica cifra di 500.000 lire. Viene pertanto organizzato un incontro segreto cui prende parte anche il direttore degli Uffizi, Giovanni Poggi. Ma è una trappola e il Perugia finisce agli arresti. Durante il processo nell'opinione pubblica italiana, l'immagine di Perugia assume i tratti di quella di un Lupin patriottico, capace di riscattare il torto subito con il furto napoleonico. Alla fine il ladro di quadri sarà condannato ad una pena leggera, un anno, ridotto poi a 7 mesi, mentre la Gioconda resterà a lungo in esposizione agli Uffizi di Firenze e a Roma, Palazzo Farnese e Galleria Borghese, prima di ritornare al Louvre. Sui reali motivi del furto, patriottismo o semplice tornaconto economico, non si farà mai chiarezza e le diverse tesi ispireranno più di una pubblicazione, oltre a 3 film e 2 serie televisive italiane. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 9:50.
1: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol alla sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
5: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte: i rimpatri funzionano, ma contro di noi.
4: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti, con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a 2 stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Valbadia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026. Gerardo De Vivo.
6: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro. Salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,6 al giorno. E al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi 6 mesi del 2026, aggiornati al 30 giugno, definiscono il tristemente solito quadro della sicurezza sul lavoro nel nostro paese. Una strage continua, non fa eccezione il mese in corso. Ieri l'incidente in un cantiere edile di Ancona, fortunatamente senza vittime. 5 operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. 2 sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre 2 vittime, un operaio di 39 anni impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel Cuneese un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando.
4: Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite, ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi, le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
7: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' di fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
4: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
2: È venerdì 21 agosto, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, ipotesi San Siro per la nuova sede del Leoncavallo Boer, non escludiamo l'ex mercato di sedi Nunte al centro della pagina. Poi la fotonotizia, tecnologia, correre per la città in sicurezza, le app che proteggono le donne, il 57% delle runner si sente in pericolo di spalla. Poi lo studio del Politecnico, la rigenerazione dei quartieri fa volare i prezzi. Di taglio più basso, anzi di taglio assolutamente basso, in vendita falsi biglietti per la prima Italiandi per l'apertura della Scala su siti e pagine social, ma si tratta di una truffa. Fate attenzione. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale invece. L'apertura, estate record, 100.000 in oratorio, giovanissimi, adolescenti, vacanze, missionari e sport che non si ferma. Le 2.300 strutture lombarde sono spesso gli unici presidi esistenti. Don Stefano Guidi, direttore della FOM, i ragazzi violenti sono innanzitutto abbandonati a loro stessi. E poi l'altra notizia, 15enne abusato dopo incontro in chat. Ancora stand up comedy all'Arena Martinit, c'è l'intervista a Enrico Bertolino. La mia Milano, ritrovi lo stile e la solidarietà delle case di Ringhiera, questo è il suo auspicio. Andiamo su Brescia Oggi, quindi ci spostiamo a Brescia, l'apertura dedicata al maltempo crolla il ponte di Sonico, evacuate le frazioni di Rino e Stadolina, frane in Val Camonica, esondati Rabbia e Vallaro, senso unico al internato sulla statale 42 al centro. Poi della pagina l'altra notizia di apertura: scuola 1000 alunni in meno ogni anno alle elementari, aule sempre più vuote per la denatalità. Di spalla vittima un 74enne di Bedizzole, trovato senza vita nel recinto, allevatore ucciso dai suoi tori. Di taglio basso poi data center Brescia assediata dai progetti Provincia Terza per consumi energetici. Restiamo in Lombardia, andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, anche qui l'apertura dedicata al maltempo, ai danni del maltempo: frane e torrenti esondati nelle alte valli, sei paesi isolati, l'intensità della pioggia 209 mm orari tra le più alte in Lombardia. Di taglio più basso poi Atalanta frenata dall'Apoel Tel Aviv, e fuori dallo stadio protesta pacifica. Si parla appunto di sport. Andiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: mafia in autostrada, 7 condanni, assolto solo l'imprenditore Fantini, questo è il titolo. Infatti oltre 50 anni in carcere l'ex amministratore di Sitalfa era accusato di concorso esterno. Il processo è kidnap di primo grado sulle infiltrazioni infiltrazioni dell'Andrangheta nella A32, le pene più alte alla famiglia Pasqua. Di spalla poi sanità, appello dei sindaci dei borghi montani: perdiamo medici, servono incentivi. Al centro della pagina la fotonotizia: guerra e pace, scene da un colossal 80 anni fa, la prima del film Da Stupinigi al Valentino, i segreti dei siti a Torino. Andiamo sul Secolo XIX, siamo in Liguria, l'apertura Orlando Abucci: sanità, la riforma così non funziona, collaboriamo. Liguria, il leader dell'opposizione sfida il presidente, il PD al lavoro su 5 proposte, pronti a parlare. Poi al centro della pagina la fotonotizia, anche qua il maltempo, allagamenti e treni bloccati sulla Liguria, 37.000 fulmini. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica: Liguria flagellata dal maltempo, oggi arriva la seconda ondata, un fulmine ha colpito un Frecciabianca, un altro ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, allagamenti nel Tigullio, frana sull'Aurelia a Zoagli dalle 3 alle 15, l'allerta diventa arancione. Poi di spalla Porto Venere, trovato il corpo del 21enne allegato. Di taglio più basso, un letto, un posto e una speranza: la lotta al crack inizia dalla strada, e ancora Camogli, maxi evasione IMU e Tari, condannati funzionari del comune. Ci spostiamo adesso nel nord-est, il Gazzettino: vita violenta di Dino, 25 anni di abusi, zero condanne, Venezia, quelle querele tutte ritirate, così il killer è sfuggito alla giustizia. E poi al centro della pagina una fotonotizia: alpinista appeso nel vuoto per 7 ore in Friuli, veneziano soccorso nella notte, mi avete salvato. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: Gran Tour Italia rosso da 6 milioni, stadio in fiera, l'ultima bastonata, il bilancio del 2025 dell'ex FICO aumenta ancora il passivo, in 3 anni persi 14 milioni. La di Bagnasco: situazione sempre più complicata, il futuro deciderà Farinetti, questo appunto il titolo di apertura. E poi di taglio più basso, caldo boom di chiamate al 118, ma l'anno prossimo sarà peggio. In Toscana, edizione Pistoia: Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina aveva l'imbrago slacciato, Firenze, l'operaio morto dal viadotto della 1 era senza protezioni, sequestrato il cantiere, la procura procede per omicidio colposo. In alto poi bonifici falsi per comprare auto di lusso a Montecatini, subito dopo le rivendevano ad un concessionario, denunciate 3 persone. Ce ne andiamo anche in Lazio, cronache di Roma del Messaggero: l'apertura, scuola, l'anno comincia in salita, corsa del comune caccia i 144 supplenti educatori per coprire i posti vacanti in 100 asili nido, personale ATA in servizio 910 nuovi assunti, ma ne servirebbero quasi il triplo. E poi in alto Capannelle è stato riqualificato in pochi mesi, il virgolettato, l'ippodromo riapre il 4 settembre, intervista l'assessore onorato, sfida difficile, era in condizioni disastrose. Restiamo a Roma anche con uno sguardo all'apertura dell'edizione Roma del Corriere della Sera. Emergenza incendi, sono 30 ogni giorno, tanti danni e paura. Da inizio giugno già 1800 episodi, in calo quelli boschivi, a fuoco sterpaglie e vegetazione, interi quartieri intossicati. Di taglio più basso poi, contro le ditte irregolari i carabinieri lanciano l'intelligenza artificiale, lavoro, edilizia e terziario, i settori più colpiti. Per chiudere uno sguardo in Campania, il Mattino in alto, la sfida campionato, meno uno, il Napoli a Genova e Allegri contro De Rossi. E di taglio basso poi un'altra notizia, Agnano sì al museo per Varenne, la proposta del Mattino, tante iniziative per il capitano. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 10 e 5 minuti.
1: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri nella parte occidentale del Golfo di Finlandia, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa finlandese. Ne dà notizia il sito del quotidiano francese Le Figaro. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico che condivide un confine di 1340 km con la Russia. A maggio e giugno due aerei militari russi erano stati sospettati di aver violato lo spazio aereo finlandese al largo di Porkkala e al largo della costa di Porvo a est della capitale Helsinki. Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran, il servizio della redazione.
9: Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e secondo Bloomberg valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 il barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
2: È giallo alla periferia orientale di Napoli, dove una donna di 58 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Armstrong nel quartiere Ponticelli. Il ritrovamento del cadavere risale al 17 agosto. A scoprire il corpo sono stati gli agenti del locale commissariato intervenuti su segnalazione del figlio preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. La salma è stata sequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria. Si ipotizza che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Ultima pagina, Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano. Ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso dal 2025, alcuni familiari stretti. I proprietari di LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Lo sport e il tennis. Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni. Giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
10: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia a Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
2: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente all'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali grazie al successo in rimonta per 2-6-6-3-6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fields, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo.
8: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto. Un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini, in tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 10 e 11 minuti.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana le temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce e blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
11: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito nel Potentino in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
12: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
11: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev, dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
12: Frutto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli: trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
11: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2031 da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
12: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
8: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro, con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, venerdì 21 agosto, San Pio X, il sole sorge a Roma alle 6:20 e tramonta alle 20:01. A Milano sorge invece alle 6:29 e tramonta alle 20:22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1911 avviene il furto della Gioconda. Il decoratore varesino, ma residente a Parigi, Vincenzo Perugia, esce di casa alle 7 del mattino, determinato a compiere il furto del secolo. L'uomo conosce perfettamente le abitudini ed i tempi del personale addetto al Louvre, avendovi lavorato a lungo. Così, scegliendo il momento giusto, entra nella sala in cui è custodita la Gioconda di Leonardo, stacca il dipinto dalla cornice e si allontana senza incontrare difficoltà. Quando la notizia diventa ufficiale sulla stampa, si grida una congiura contro la Francia, cosa che farà nascere i primi sospetti sulla Germania. Tuttavia, mentre gli investigatori brancorano nel buio, Perugia raggiunge Firenze, dove, firmandosi Leonardo, invia una lettera ad un noto antiquario, sottolineando il valore patriottico del suo gesto. Per lui l'opera appartiene all'Italia ed è quindi disposto a cederla alla modica cifra di 500.000 lire. Viene pertanto organizzato un incontro segreto cui prende parte anche il direttore degli Uffizi, Giovanni Poggi. Ma è una trappola e il Perugia finisce agli arresti. Durante il processo, nell'opinione pubblica italiana, l'immagine di Perugia assume i tratti di quella di un Lupin patriottico, capace di riscattare il torto subito con il furto napoleonico. Alla fine il ladro di quadri sarà condannato ad una pena leggera, un anno, ridotto poi a 7 mesi, mentre la Gioconda resterà a lungo in esposizione agli Uffizi di Firenze e a Roma, Palazzo Farnese e Galleria Borghese, prima di ritornare al Louvre. Sui reali motivi del furto, patriottismo o semplice tornaconto economico, non si farà mai chiarezza, e le diverse tesi ispireranno più di una pubblicazione, oltre a 3 film e 2 serie televisive italiane. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: News.
5: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a 2 stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. GPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele interamente in azioni sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Ieri il via libera del Consiglio di Amministrazione al piano della Di Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa a San Paolo. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini, in tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio, oggi allerta arancione in quattro regioni, gialla in 13. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti, ancora in dubbio Jannik Sinner. Lo spagnolo ha sciolto le riserve ieri dopo l'avvenuta guarigione del polso destro, mentre l'azzurro numero uno al mondo, dolorante ad un ginocchio, deve ancora prendere una decisione definitiva. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3 set lo statunitense Paul. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10 e 24 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
3: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite, i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
2: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti, con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Val Badia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026. Gerardo De Vivo.
4: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro. Salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,6 al giorno. E al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi 6 mesi del 2026, aggiornati al 30 giugno, definiscono il tristemente solito quadro della sicurezza sul lavoro nel nostro paese. Una strage continua, non fa eccezione il mese in corso. Ieri l'incidente in un cantiere edile di Ancona, fortunatamente senza vittime. 5 operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. 2 sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre 2 vittime, un operaio di 39 anni, impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana, è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel Cuneese, un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando.
2: fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite, ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi, le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League, serata difficile per la Dea contro gli israeliani che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
5: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine, nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
2: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, venerdì 21 agosto, San Pio X, il sole sorge a Roma alle 6:20 e tramonta alle 20:01. A Milano sorge invece alle 6:29 e tramonta alle 20:22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1911 avviene il furto della Gioconda. Il decoratore varesino, ma residente a Parigi, Vincenzo Perugia, esce di casa alle 7 del mattino, determinato a compiere il furto del secolo. L'uomo conosce perfettamente le abitudini ed i tempi del personale addetto al Louvre, avendovi lavorato a lungo. Così, scegliendo il momento giusto, entra nella sala in cui è custodita la Gioconda di Leonardo, stacca il dipinto dalla cornice e si allontana senza incontrare difficoltà. Quando la notizia diventa ufficiale sulla stampa, si grida una congiura contro la Francia, cosa che farà nascere i primi sospetti sulla Germania. Tuttavia, mentre gli investigatori brancolano nel buio, Perugia raggiunge Firenze, dove firmandosi Leonardo invia una lettera ad un noto antiquario, sottolineando il valore patriottico del suo gesto. Per lui l'opera appartiene all'Italia ed è quindi disposto a cederla alla modica cifra di 500.000 lire. Viene pertanto organizzato un incontro segreto cui prende parte anche il direttore degli Uffizi, Giovanni Poggi. Ma è una trappola e il Perugia finisce agli arresti. Durante il processo nell'opinione pubblica italiana, l'immagine di Perugia assume i tratti di quella di un Lupin patriottico, capace di riscattare il torto subito con il furto napoleonico. Alla fine il ladro di quadri sarà condannato ad una pena leggera, un anno, ridotto poi a 7 mesi, mentre la Gioconda resterà a lungo in esposizione agli Uffizi di Firenze e a Roma, Palazzo Farnese e Galleria Borghese, prima di ritornare al Louvre. Sui reali motivi del furto, patriottismo o semplice tornaconto economico, non si farà mai chiarezza e le diverse tesi ispireranno più di una pubblicazione, oltre a 3 film e 2 serie televisive italiane. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
0: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri nella parte occidentale del Golfo di Finlandia, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa finlandese. Ne dà notizia il sito del quotidiano francese Le Figaro. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico, che condivide un confine di 1340 km con la Russia. A maggio e giugno 2 aerei militari russi erano stati sospettati di aver violato lo spazio aereo finlandese al largo di Porkkala e al largo della costa di Porvo a est della capitale Helsinki. Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. Il servizio della redazione.
9: Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e, secondo Bloomberg, valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 il barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
8: È giallo alla periferia orientale di Napoli, dove una donna di 58 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Armstrong nel quartiere Ponticelli. Il ritrovamento del cadavere risale al 17 agosto. A scoprire il corpo sono stati gli agenti del locale commissariato intervenuti su segnalazione del figlio preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto

0: rendere l'ultimo saluto al figlio del vento c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso dal 2025. Alcuni familiari stretti, i proprietari di LLJ, sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. A sport, il tennis. Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni. Giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
1: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa.
0: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente all'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali grazie al successo in rimonta per 2-6-6-3-6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Abbiamo terminato, dopo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 10 e 38 minuti.
2: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
6: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
7: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
6: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev, dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
7: Frutto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli: trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
6: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul

0: contratto fino al 2031 da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rosa in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 45 minuti.
3: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
6: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite ai fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte: i rimpatri funzionano, ma contro di noi.
5: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti, con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Valbadia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena, via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026. Gerardo De Vivo.
7: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro. Salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,6 al giorno. E al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi 6 mesi del 2026, aggiornati al 30 giugno, definiscono il tristemente solito quadro della sicurezza sul lavoro nel nostro paese. Una strage continua, non fa eccezione il mese in corso. Ieri l'incidente in un cantiere edile di Ancona, fortunatamente senza vittime. 5 operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. 2 sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre 2 vittime, un operaio di 39 anni, impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana, è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel Cuneese, un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando.
5: Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite. Ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi. Le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv. Gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
8: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più, che ci rallenta la manovra e ci dà un po' di fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
5: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione, ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato, ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vice campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato Kessié. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Cobolli vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini. Tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
2: Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
3: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: La Guardia di frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
3: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
2: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1.853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo, il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione, ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. e domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato, ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vice campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Cobolli vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11 e 7 minuti.
0: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebayeze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescita. Crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana, le nuove sanzioni prendono di mira i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, che secondo Rubio sfrutterebbe gli scambi educativi con l'obiettivo di identificare, reclutare e radicalizzare elementi sovversivi. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale, il servizio della redazione.
6: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador, bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
5: In Perù adesso, colpito nella serata di ieri da un terremoto di magnitudo 6.7, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 38 km a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 km dalla capitale Lima, ad una profondità di 66 km. Veniamo in Italia adesso. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne, disperso in mare da Ferragosto dopo essere caduto da un gommone tra Isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Le operazioni di recupero sono gestite dalla Capitaneria di Porto della Spezia. A San Prisco, alle porte di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di aver rapinato un automobilista che su sua richiesta si era offerta di dargli un passaggio. I militari sono stati allertati dalla vittima. La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c'erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo sul posto è arrivato un familiare del rapinatore che alla presenza dei militari ha riconsegnato la borsa alla vittima, ma senza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Ultima pagina in chiusura: questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione, ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vice campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Cobaldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 11 e 18 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'Oglio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini. Tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
2: Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
3: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: La Guardia di frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiere, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
3: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e l'altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
2: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1.853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo, il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. e domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato, ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vice campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18.30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20.45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
0: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebayezze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana. Le nuove sanzioni prendono di mira i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, che secondo Rubio sfrutterebbe gli scambi educativi con l'obiettivo di identificare, reclutare e radicalizzare elementi sovversivi. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale, il servizio della redazione.
6: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
5: In Perù adesso, colpito nella serata di ieri da un terremoto di magnitudo 6.7, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 38 km a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 km dalla capitale Lima, ad una profondità di 66 km. Veniamo in Italia adesso. Dopo giorni di ricerche è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne, disperso in mare da Ferragosto dopo essere caduto da un gommone tra Isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Le operazioni di recupero sono gestite dalla Capitaneria di Porto della Spezia. A San Prisco, alle porte di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di aver rapinato un automobilista che su sua richiesta si era offerta di dargli un passaggio. I militari sono stati allertati dalla vittima. La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c'erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo, sul posto è arrivato un familiare del rapinatore che, alla presenza dei militari, ha riconsegnato la borsa alla vittima, ma senza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Ultima pagina in chiusura: questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei giochi del Mediterraneo, organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana, e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: GR News.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante, con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini. Tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
2: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
3: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: La Guardia di frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
3: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
2: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo, il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
13: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende

0: temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini, in tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Val Badia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio, oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 37 minuti.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebayeze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana. Le nuove sanzioni prendono di mira i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, che secondo Rubio sfrutterebbe gli scambi educativi con l'obiettivo di identificare, reclutare e radicalizzare elementi sovversivi. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio della redazione.
4: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
3: In Perù adesso, colpito nella serata di ieri da un terremoto di magnitudo 6.7, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 38 km a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 km dalla capitale Lima, ad una profondità di 66 km. Veniamo in Italia adesso. Dopo giorni di ricerche è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine nel corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne, disperso in mare da Ferragosto dopo essere caduto da un gommone tra Isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Le operazioni di recupero sono gestite dalla Capitaneria di Porto della Spezia. A San Prisco, alle porte di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di aver rapinato un automobilista che su sua richiesta si era offerta di dargli un passaggio. I militari sono stati allertati dalla vittima. La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c'erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo sul posto è arrivato un familiare del rapinatore che alla presenza dei militari ha riconsegnato la borsa alla vittima, ma senza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Ultima pagina in chiusura: questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo

0: mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro, con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso, carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione, ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato Kessié. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Cobolli vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 11 e 49 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini. Tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
2: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
3: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: La Guardia di frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
3: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e l'altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
2: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1.853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo, il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini, dopo gli oltre 130.000 del dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo i tentativi di rianimazione hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno in Brianza arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che per sfuggire alla furia del compagno si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebayeze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana. Le nuove sanzioni prendono di mira i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli che, secondo Rubio, sfrutterebbe gli scambi educativi con l'obiettivo di identificare, reclutare e radicalizzare elementi sovversivi. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio della redazione.
7: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
6: In Perù adesso, colpito nella serata di ieri da un terremoto di magnitudo 6.7, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 38 km a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 km dalla capitale Lima, ad una profondità di 66 km. Veniamo in Italia adesso. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne, disperso in mare da Ferragosto dopo essere caduto da un gommone tra Isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Le operazioni di recupero sono gestite dalla Capitaneria di Porto della Spezia. A San Prisco, alle porte di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di aver rapinato un automobilista che su sua richiesta si era offerta di dargli un passaggio. I militari sono stati allertati dalla vittima. La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c'erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo sul posto è arrivato un familiare del rapinatore che alla presenza dei militari ha riconsegnato la borsa alla vittima, ma senza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Ultima pagina in chiusura: questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Radio GR News.
1: Sono le 12 ed un minuto.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle 6 località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana.
2: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, e in particolare nei pressi dei cantieri di Viale Lavagnini, Piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
3: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
2: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
3: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
2: Lo sport: a Zandvoort in Olanda riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere difendere la leadership del campionato. È un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12:30.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
5: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda all'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo i tentativi di rianimazione hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che per sfuggire alla furia del compagno si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12:30 prime prove libere, alle 16:30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 12:07.
0: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
8: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Krstović che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Krstović e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
6: Benoît Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis: Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
7: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
6: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la Sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
5: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono sei paesi paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini, dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1, dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga, in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 17 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebayeze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana. Le nuove sanzioni prendono di mira i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, che secondo Rubio sfrutterebbe gli scambi educativi con l'obiettivo di identificare, reclutare e radicalizzare elementi sovversivi. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio della redazione.
3: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: In Perù adesso, colpito nella serata di ieri da un terremoto di magnitudo 6.7, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 38 km a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 km dalla capitale Lima, ad una profondità di 66 km. Veniamo in Italia adesso. Dopo giorni di ricerche è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine nel corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne, disperso in mare da Ferragosto dopo essere caduto da un gommone tra Isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Le operazioni di recupero sono gestite dalla Capitaneria di Porto della Spezia. A San Prisco, alle porte di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di aver rapinato un automobilista che su sua richiesta si era offerta di dargli un passaggio. I militari sono stati allertati dalla vittima. La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c'erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo, sul posto è arrivato un familiare del rapinatore che, alla presenza dei militari, ha riconsegnato la borsa alla vittima, ma senza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Ultima pagina in chiusura. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che, per sfuggire alla furia del compagno, si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga, in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
6: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete, e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
2: Benoît Badiachil ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia di l'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico tattico e una partitina, disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
3: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa.
2: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente all'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto, che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la Sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle 6 località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana.
7: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, e in particolare nei pressi dei cantieri di Viale Lavagnini, Piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
8: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
7: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie ferroviari e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
8: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 chilometri a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
7: Lo sport: a Zandvoort in Olanda riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12:30.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 34 minuti.
0: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
12: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane l'AD Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
5: Ripartiamo da zero con il trasferimento verso l'Italia dei migranti, a partire dal patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno.

0: sospendere Schengen contro la Spagna facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Per stare vicino a Re Carlo d'Inghilterra, che continua la sua battaglia contro il tumore, o come dicono i più maligni, per il fallimento dei progetti imprenditoriali in California. Con una mossa inattesa, Harry e Meghan hanno deciso di tornare a vivere in Gran Bretagna. I duchi di Sussex hanno iscritto alle scuole britanniche i figli di 5-7 anni, che così saranno anche più vicini al nonno. La riconciliazione tiene banco sui media britannici, che ricordano i rapporti burrascosi degli ultimi 6 anni. Cambiamo argomento. Una delegazione di radicali italiani in visita ieri nelle carceri di Cuneo e Saluzzo. L'iniziativa nell'ambito della campagna Dove finisce lo Stato e della mobilitazione per monitorare le condizioni di detenzione e denunciare violazioni sempre più gravi ed evidenti. Tante le criticità riscontrate a partire dalla piaga del sovraffollamento in cella, come ha messo in luce il segretario nazionale dei radicali Filippo Blengino. Sentiamo.
1: La carta costituzionale è sospesa, i diritti sono sospesi non solo per un sovraffollamento folle, non solo per un tasso di suicidi fuori dall'ordinario, non solo per un autolesionismo sempre più in aumento, ma anche e soprattutto per una recidiva che è devastante. Il paese, l'Italia, con il tasso recidiva più alto d'Europa. Serve intervenire per rendere le carceri più umane, insistere affinché ci sia finalmente un provvedimento che renda le carceri meno sovraffollate.
0: Il presidente Mattarella e la premier Meloni alla cerimonia nello stadio Iacovone, dove in diretta su Rai 2 dalle 20:15 si solleva il sipario della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Gli impianti necessari per le gare saranno un'eredità positiva per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di

0: Formula 1 dalle 12.30 prime prove libere alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 gran premi disputati guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 43 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
4: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
3: Benoît Badiachil ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
5: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia a Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
3: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
6: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'Oglio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che, per sfuggire alla furia del compagno, si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 12 e 54 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebayeze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana. Le nuove sanzioni prendono di mira i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, che secondo Rubio sfrutterebbe gli scambi educativi con l'obiettivo di identificare, reclutare e radicalizzare elementi sovversivi. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio della redazione.
3: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador, bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: In Perù adesso, colpito nella serata di ieri da un terremoto di magnitudo 6.7, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 38 km a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 km dalla capitale Lima, ad una profondità di 66 km. Veniamo in Italia adesso. Dopo giorni di ricerche è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine nel corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne, disperso in mare da Ferragosto dopo essere caduto da un gommone tra Isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Le operazioni di recupero sono gestite dalla Capitaneria di Porto della Spezia. A San Prisco, alle porte di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di aver rapinato un automobilista che su sua richiesta si era offerta di dargli un passaggio. I militari sono stati allertati dalla vittima. La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c'erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo sul posto è arrivato un familiare del rapinatore che, alla presenza dei militari, ha riconsegnato la borsa alla vittima, ma senza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Ultima pagina in chiusura. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova, allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
4: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano Di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, le esercitazioni sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebiadze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico che condivide un confine di 1340 chilometri con la Russia. In Europa occidentale, tale scontro sui migranti si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
7: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elie Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
2: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo a cui presenzierà assieme alla Premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto della città dei due golfi garantisce che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azione. sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali circa 8,72 miliardi. In caso di adesione integrale delle offerte di scambio, gli attuali azionisti dell'Istituto Senese deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato. Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio. Lo sport in chiusura, il calcio, debutto con pareggio per Maurizio Sarri in una gara ufficiale sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 contro l'Apoel nel match d'andata dei playoff di Conference League. Questa sera a Taranto la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Non c'è altro, a più tardi.
0: Meteo.
8: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. In casa Inter il Curtis Jones Day. L'inglese è arrivato presso la sede del CONI di Milano per svolgere le visite mediche col club nerazzurro. Intanto in Spagna ne sono sicuri, Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Chiringuito TV, già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, di SD Blaugrana, e l'agente del giocatore, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. I Blaugrana sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La Juventus vuole essere protagonista prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità, e oltre a quelle già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera, Kessié e Zirkzee. E il diktat però è chiaro: prima si vende, poi si compra. Arthur il primo in uscita, poi Kop Miners, e serve piazzare Jonathan David. Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti, con il profilo di Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza. Il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata, lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi a Milanello è atteso nuovamente Gerry Cardinale, previsti diversi confronti anche one to one con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto. Intanto il nuovo acquisto Moreira ha già lavorato in gruppo con Gabbia, Meignan e Rabiot, che saranno quindi convocati per la sfida col Torino in programma domenica alle 20:45. La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa, le parole del nuovo acquisto rossonero intervenuto ai canali del club. Moreira ha dimostrato di avere già le idee chiare. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, so cosa voglio e dove voglio arrivare. I motori, prove libere in corso a Zandvoort in Olanda. È ripartito il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Alle 16:30 le qualifiche sprint. Il volley, dopo le Olimpiadi e i Mondiali, manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Julio Velasco agli Europei 2026, e il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte oggi alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si chiudono i quarti di finale. Per l'Italia scende in campo Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro l'americano Francis Tiafoe. In programma anche Fritz Nakashima. Ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul Flavio Cobolli. È la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 13 e 9 minuti.
0: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche i Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
9: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, oltre 1600 km dal confine, e la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
10: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
9: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto.
10: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
9: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e che ora sfiderà il francese Arthur Fils, per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
10: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Meteo.
8: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali, anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
4: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano Di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 13 e 19 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
3: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane l'AD Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
2: Ripartiamo da zero con il trasferimento verso l'Italia dei migranti, a partire dal patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Così sui media olandesi una portavoce del ministro per l'asilo Bart van der Brink, che in settimana aveva visto il ministro Piantedosi. L'Olanda si aggiunge al drappello di Germania, Svizzera e Austria, Finlandia e Svezia, che hanno fatto sapere di aver dato il via libera ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Non si uniscono per ora Francia e Spagna. In furia intanto la polemica politica, con le opposizioni che accusano la Meloni: sospendere Schengen contro la Spagna facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, sottolinea la segretaria del PD Elie Schlein. Per stare vicino a Re Carlo d'Inghilterra, che continua la sua battaglia contro il tumore, o come dicono i più maligni, per il fallimento dei progetti imprenditoriali in California. Con una mossa inattesa, Harry e Meghan hanno deciso di tornare a vivere in Gran Bretagna. I duchi di Sussex hanno iscritto alle scuole britanniche i figli di 5-7 anni, che così saranno anche più vicini al nonno. La riconciliazione tiene banco sui media britannici, che ricordano i rapporti burrascosi degli ultimi 6 anni. Cambiamo argomento. Una delegazione di radicali italiani in visita ieri nelle carceri di Cuneo e Saluzzo. L'iniziativa nell'ambito della campagna Dove finisce lo Stato e della mobilitazione per monitorare le condizioni di detenzione e denunciare violazioni sempre più gravi ed evidenti. Tante le criticità riscontrate, a partire dalla piaga del sovraffollamento in cella, come ha messo in luce il segretario nazionale dei radicali Filippo Blengino. Sentiamo.
4: La carta costituzionale è sospesa, i diritti sono sospesi, non solo per un sovraffollamento folle, non solo per un tasso di suicidi fuori dall'ordinario, non solo per un autolesionismo sempre più in aumento, ma anche e soprattutto per una recidiva che è devastante. Il paese, l'Italia, con il tasso recidiva più alto d'Europa. Serve intervenire per rendere le carceri più umane, insistere affinché ci sia finalmente un provvedimento che renda le carceri meno sovraffollate.
2: Il presidente Mattarella e la premier Meloni alla cerimonia nello stadio Iacovone, dove in diretta su Rai 2 dalle 20:15 si solleva il sipario della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Gli impianti necessari per le gare saranno un'eredità positiva per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, portabandiera nella cerimonia d'apertura in programma alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, 1 centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo i tentativi di rianimazione hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio, che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine, che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna, che per sfuggire alla furia del compagno si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12:30 prime prove libere, alle 16:30 le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga, in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
8: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
7: Benoît Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
9: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia a Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
7: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la Sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
6: Un fronte atlantico sta attraversando il centro nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, le esercitazioni sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che, a suo giudizio, potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebiadze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico, che condivide un confine di 1340 chilometri con la Russia. In Europa occidentale, tale scontro sui migranti si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
10: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elie Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
7: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà assieme alla Premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto della città dei due golfi garantisce che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azione, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul Banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali circa 8,72 miliardi. In caso di adesione integrale delle offerte di scambio, gli attuali azionisti dell'Istituto Senese deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato. Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio. Lo sport in chiusura, il calcio, debutto con pareggio per Maurizio Sarri in una gara ufficiale sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 contro l'Apoel nel match d'andata dei playoff di conferenza.

0: O luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 38 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche i Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
7: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, oltre 1600 km dal confine, e la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
8: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
7: 6 comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle 6 località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto.
8: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
7: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul, che ora sfiderà il francese Arthur Fils. Per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
8: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
5: Meteo.
9: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria.

0: tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova, allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali, anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di due offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
1: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di due offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano Di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 13 e 45 minuti.
2: News.
0: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali, anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di due offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
1: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di due offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano Di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
0: Ripartiamo da zero con il trasferimento verso l'Italia dei migranti, a partire dal patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Così sui media olandesi una portavoce del ministro per l'asilo Bart van der Brink, che in settimana aveva visto il ministro Piantedosi. L'Olanda si aggiunge al drappello di Germania, Svizzera e Austria, Finlandia e Svezia, che hanno fatto sapere di aver dato il via libera ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Non si uniscono per ora Francia e Spagna. In furia intanto la polemica politica, con le opposizioni che accusano la Meloni sospendere Schengen contro la Spagna facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea, è stato un boomerang, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Per stare vicino a Re Carlo d'Inghilterra, che continua la sua battaglia contro il tumore, o come dicono i più maligni, per il fallimento dei progetti imprenditoriali in California. Con una mossa in attesa, Harry e Meghan hanno deciso di tornare a vivere in Gran Bretagna. I duchi di Sussex hanno iscritto alle scuole britanniche i figli di 5-7 anni, che così saranno anche più vicini al nonno. La riconciliazione tiene banco sui media britannici, che ricordano i rapporti burrascosi degli ultimi 6 anni. Cambiamo argomento. Una delegazione di radicali italiani in visita ieri nelle carceri di Cuneo e Saluzzo. L'iniziativa nell'ambito della campagna Dove finisce lo Stato e della mobilitazione per monitorare le condizioni di detenzione e denunciare violazioni sempre più gravi ed evidenti. Tante le criticità riscontrate, a partire dalla piaga del sovraffollamento in cella, come ha messo in luce il segretario nazionale dei radicali Filippo Blengino. Sentiamo.
4: La carta costituzionale è sospesa, i diritti sono sospesi, non solo per un sovraffollamento folle, non solo per un tasso di suicidi fuori dall'ordinario, non solo per un autolesionismo sempre più in aumento, ma anche e soprattutto per una recidiva che è devastante. Il paese, l'Italia, con il tasso di recidiva più alto d'Europa. Serve intervenire per rendere le carceri più umane, insistere affinché ci sia finalmente un provvedimento che renda le carceri meno sovraffollate.
0: Il presidente Mattarella e la premier Meloni alla cerimonia nello stadio Iacovone, dove in diretta su Rai 2 dalle 20:15 si solleva il sipario della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Gli impianti necessari per le gare saranno un'eredità positiva per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. In casa Inter il Curtis Jones Day. L'inglese è arrivato presso la sede del CONI di Milano per svolgere le visite mediche col club nerazzurro. Intanto in Spagna ne sono sicuri, Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Chiringuito TV, già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, DS dei Blaugrana, e l'agente del giocatore, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. I Blaugrana Fiorentina sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La Juventus vuole essere protagonista prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità, e oltre a quelle già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera, Kessié e Zirkzee. E il diktat però è chiaro: prima si vende, poi si compra. Arthur il primo in uscita, poi Cop Miners, e serve piazzare Jonathan David. Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti, con il profilo di Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza. Il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata, lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi a Milanello è atteso nuovamente Gerry Cardinale, previsti diversi confronti, anche one to one, con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto. Intanto il nuovo acquisto, Moreira, ha già lavorato in gruppo con Gabbia, Meignan e Rabiot, che saranno quindi convocati per la sfida col Torino in programma domenica alle 20:45. La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa, le parole del nuovo acquisto rossonero intervenuto ai canali del club. Moreira ha dimostrato di avere già le idee chiare. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, so cosa voglio e dove voglio arrivare. I motori e prove libere in corso a Zandvoort in Olanda. È ripartito il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Alle 16:30 le qualifiche sprint. Il volley: dopo le Olimpiadi e i mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Julio Velasco agli Europei 2026, e il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte oggi alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. Tennis: al Masters 1000 di Cincinnati si chiudono i quarti di finale. Per l'Italia scende in campo Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro l'americano Francis Tiafoe. In programma anche Fritz Nakashima. Ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul Flavio Cobolli. È la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Ed è tutto, a più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, le esercitazioni sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebiadze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico che condivide una confine di 1340 chilometri con la Russia. In Europa occidentale, scontro sui migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
3: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
2: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo a cui presenzierà assieme alla Premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto della città dei due golfi garantisce che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azione sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali circa 8,72 miliardi. In caso di adesione integrale delle offerte di scambio, gli attuali azionisti dell'Istituto Senese deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato. Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio. Lo sport in chiusura, il calcio, debutto con pareggio per Maurizio Sarri in una gara ufficiale sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 contro l'Apoel nel match data dei playoff di Conference League. Questa sera a Taranto la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Non c'è altro, a più tardi.

0: Meteo.
1: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono sei paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo i tentativi di rianimazione hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio, che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine, che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna, che per sfuggire alla furia del compagno si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga, in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 8 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde: vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
5: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
6: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
5: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta diftertite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
6: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
5: Lo sport e il calcio: comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo.
1: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite: Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
0: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite: MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
3: Ed è tutto, a più tardi. Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 18 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio:
3: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone d'entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: L'economia a luglio: la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. In Italia adesso non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrade a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era a 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA è arrivata la conferma che resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
4: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'Oglio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che, per sfuggire alla furia del compagno, si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde: vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
1: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
6: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
1: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino
7: bambino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
6: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
7: Lo sport e il calcio comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio.
3: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone d'entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: L'economia a luglio, la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. In Italia adesso non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrade a 2,080, ieri era a 2,77. Il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era 2,116. e 2,194 in autostrada, ieri era 286. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA arrivata la conferma che i resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia, realizzato da Impresa Cultura Italia, Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 35 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde: vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
7: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
6: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
7: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Paga in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta diftertite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
6: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
7: Lo sport e il calcio. Comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Coboli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati.

0: Possibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buongiorno da Daniele Obaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
2: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano Di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 41 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio.
6: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone d'entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese.

0: Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
1: L'economia a luglio, la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. In Italia adesso non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA è arrivata la conferma che i resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo. Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times, tra i temi affrontati il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante, non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la Presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Nelle ultime ore almeno 2 palestinesi morti, uno a Jenin, ritenuto un terrorista dall'esercito dello Stato ebraico, l'altro un 17enne vicino ad Hebron, ucciso dai coloni. Intanto 4 cancellerie europee, Italia inclusa, hanno promosso un appello perché Israele fermi i suoi piani di annessione e i suoi nuovi progetti abitativi nel West Bank. E sale l'irritazione delle cancellerie europee anche su altri fronti. Varsavia convoca l'ambasciatore israeliano dopo l'annuncio dell'archiviazione di un'inchiesta su un attacco avvenuto 2 anni fa ad un convoglio umanitario che causò 7 morti a Gaza, incluso un cittadino polacco. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in 2, se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000 raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo 1 di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Intanto Carlos Alcaraz, dopo 4 mesi di assenza per un infortunio al polso, annuncia che tornerà in campo agli imminenti US Open. Si attende ancora la conferma del numero 1 al mondo Sinner, che ha ancora un problema al ginocchio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 54 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde: vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
2: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
3: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
2: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta diftertite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
3: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
2: Lo sport e il calcio. Comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice: vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la presidente del Consiglio. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. estate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in due, se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000 raggiunta con un'altra rimonta in tre set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo l'una di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15.
0: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando tre palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio:
6: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
5: L'economia a luglio: la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente, nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. In Italia adesso non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrade a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'alto atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA è arrivata la conferma che i resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia, realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
7: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la Premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice: vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la Presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane locali. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in due: se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000, raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo l'una di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 15 e 7 minuti.
0: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
8: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva 2 volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
5: Benoît Badiachil ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027, versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14, conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
6: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia a Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
5: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la Sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
7: Un fronte atlantico sta attraversando il centro nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
9: Intervista di Giorgia Meloni al New York Times tra i temi il suo rapporto con Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili data la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, ha detto, ribadendo la priorità dell'unità occidentale. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia, Svezia, ha annunciato che avvierà i rimpatri verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo. L'opposizione parla di autogol del governo. Non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Nelle ultime due, almeno due palestinesi morti, uno a Jenin, ritenuto un terrorista dall'esercito dello Stato ebraico, l'altro un 17enne vicino a Hebron, ucciso dai coloni. Il maltempo nel nord Italia, salgono a 4 le regioni oggi in allerta arancione per le forti precipitazioni: Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, ben 13 quelle in giallo. Tennis, vola in semifinale a Cincinnati Flavio Cobolli con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Fis. La prossima notte ai quarti Musetti contro lo statunitense Tiafo. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 15 e 18 minuti.
0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
1: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
2: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e disuguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
1: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Campo Nogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
2: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
1: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
3: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi.
1: Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice: vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali giornali, ha concluso la Presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in due: se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000, raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo l'una di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
7: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva 2 volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
6: Benoît Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis: Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
8: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia a Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
6: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaimei Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito di diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la Sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio.
8: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
6: L'economia a luglio, la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. In Italia adesso non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,002 1,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'alto atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA arrivata la conferma che resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post pandemica, ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
0: GR News.
9: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 e 35 minuti.
4: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
5: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
6: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e diseguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
5: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Campo Nogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
6: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
5: Lo sport e il calcio. Comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
7: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
5: Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo.
8: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la

0: Netanyahu e di un funzionario, Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia, attaccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli, Venezia, Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'olio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16:30 scattano le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15. E 42 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
4: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
3: Benoît Badiachil ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico tattico e una

0: partitina, disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis: Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
1: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
0: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto, che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la Sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo. Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times, tra i temi affrontati il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la Premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante, non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la Presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. estate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in due: se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000 raggiunta con un'altra rimonta in tre set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo l'una di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 54 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio:
3: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone d'entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: L'economia a luglio: la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. In Italia adesso non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrade a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era a 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA è arrivata la conferma che resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario Afek Moskovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'Oglio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tiguglio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana. Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'Oglio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
7: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'Oglio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, notte si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. E il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, le esercitazioni sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che, a suo giudizio, potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebiadze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico, che condivide un confine di 1340 km con la Russia. In Europa occidentale, scontro sui migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
8: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elie Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
2: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà assieme alla Premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto della città dei due golfi garantisce che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azione sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali circa 8,72 miliardi. In caso di adesione integrale delle offerte di scambio, gli attuali azionisti dell'Istituto Senese deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato. Non si fermano i rincari dei carburanti. La benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è a 2,080, ieri era a 2,77. Il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA è arrivata la conferma che resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica, e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia, realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 16 e 14 minuti.
0: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con l'estero. Attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia. Un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone. L'allarme è scattato poco dopo le 14 e sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi, gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti né il movente dell'attacco.
4: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
9: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne, che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito, che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
4: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
9: Voltiamo pagina. Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
4: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo, con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Torto e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
9: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
7: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1 con Antonelli che dovrà difendere la leadership del campionato e un Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Il miglior tempo è proprio quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16:30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e sfiderà il francese Fils per l'Italia, ora toccherà a Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità. Si gioca anche l'altro quarto di finale maschile tra Fritz e Nakashima. Il calcio comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Ascoltiamo le parole di Sarri nel dopopartita.
10: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. La voglia dei ragazzi di arrivare a giocare questo calcio mi lascia positivo.
4: E poche ore dall'inizio del campionato di Serie A è ancora il calciomercato a tenere banco. In giornata oggi il centrocampista in inglese Curtis Jones ha svolto le visite mediche per l'Inter, prima nella solita struttura di riferimento e poi al CONI per l'idoneità sportiva. Nelle prossime ore la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. La Juventus punta invece lo svincolato Cassier per il centrocampo. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Il mercato in uscita del Napoli continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Noah Lang. L'Ajax si è tirato fuori dalla corsa per l'esterno olandese, che resta invece nel mirino dell'Atalanta. I bergamaschi rappresentano la pista più concreta per il futuro di Lang. Si riaccende la pista Palermo per Mattia Perin, sempre viva la trattativa che potrebbe portare il portiere in Sicilia. I bianconeri hanno abbassato le richieste come segno di riconoscenza verso il giocatore, che troverebbe quindi più spazio lontano da Torino. Si può chiudere su basi diverse e cresce l'ottimismo. Pallavolo in chiusura al via agli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco che debutta contro la Croazia alle 18, Turchia-Lettonia, mentre nella prima giornata scenderanno in campo tra le altre anche Francia e Serbia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 16 e 25 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli, Venezia, Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
5: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
4: Benoît Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
6: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
4: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaimei Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la Sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario Afek Moscovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'Oglio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo. Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla Procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 36 minuti.
0: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, le esercitazioni sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebiadze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico che condivide un confine di 1340 km con la Russia. In Europa occidentale, scontro sui migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
10: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elie Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
4: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo a cui presenzierà assieme alla Premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto della città dei due golfi garantisce che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azione sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali circa 8,72 miliardi. In caso di adesione integrale delle offerte di scambio, gli attuali azionisti dell'Istituto Senese deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato. Non si fermano i rincari dei carburanti. La benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002.

0: in autostrada, ieri era 286. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA arrivata la conferma che i resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia, realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo. Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1 con Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Il miglior tempo è proprio quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e sfiderà il francese Fils per l'Italia, ora toccherà a Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità. Si gioca anche l'altro quarto di finale maschile tra Fritz e Nakashima. Il calcio comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Ascoltiamo le parole di Sarri nel dopopartita.
3: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. La voglia dei ragazzi di arrivare a giocare questo calcio mi lascia positivo.
2: E poche ore dall'inizio del campionato di Serie A è ancora il calciomercato a tenere banco. In giornata oggi il centrocampista in inglese Curtis Jones ha svolto le visite mediche per l'Inter, prima nella solita struttura di riferimento e poi al CONI per l'idoneità sportiva. Nelle prossime ore la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. La Juventus punta invece lo svincolato Cassier per il centrocampo. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur, attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Il mercato in uscita del Napoli continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Noah Lang. L'Ajax si è tirato fuori dalla corsa per l'esterno olandese, che resta invece nel mirino dell'Atalanta. I bergamaschi rappresentano la pista più concreta per il futuro di Lang. Si riaccende la pista Palermo per Mattia Perin, sempre viva la trattativa che potrebbe portare il portiere in Sicilia. I bianconeri hanno abbassato le richieste come segno di riconoscenza verso il giocatore, che troverebbe quindi più spazio lontano da Torino. Si può chiudere su basi diverse e cresce l'ottimismo. Pallavolo in chiusura, al via gli europei di volley femminile. Subito protagonista l'Italia di Velasco, che debutta contro la Croazia. Alle 18 Turchia-Lettonia, mentre nella prima giornata scenderanno in campo tra le altre anche Francia e Serbia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 44 minuti.
4: News.
2: Buon pomeriggio dal

0: La redazione.
1: Apriamo con l'estero. Attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia. Un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone. L'allarme è scattato poco dopo le 14 e sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi, gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti né il movente dell'attacco.
0: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
0: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
1: Voltiamo pagina, al via la 47esima edizione del meeting di Rimini con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
0: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Tortu e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
4: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
3: Benoît Badiachil ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027, versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14, conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico-tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
5: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
3: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la Sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 16 e 57 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'olio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 17.
0: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni, presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale e il servizio.
4: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
3: Economia a luglio, la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. I militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio. Lo sport in chiusura, il calcio, debutto con pareggio per Maurizio Sarri in una gara ufficiale sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 contro l'Apoel nel match d'andata dei playoff di Conference League. Questa sera a Taranto la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Non c'è altro, a più tardi.
0: Meteo.
5: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
6: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca, il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 17 e 6 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca, aggressione a Moncalieri nel torinese dopo un appuntamento tra due persone conosciutesi sui social. Un 31enne avrebbe accoltellato una donna di 50 anni ferendola al collo e a una mano per poi fuggire. L'allarme è stato dato da un ospite del residence richiamato dalle urla della donna. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere i carabinieri hanno rintracciato l'uomo circa due ore dopo vicino all'ospedale Molinette di Torino e lo hanno arrestato per tentato omicidio. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.
2: A Palermo la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto dalla legge. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire il percorso sanitario della bambina. Ricoverato anche un cugino della stessa età che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma essendo vaccinato non versa in gravi condizioni.
7: La politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
2: L'economia a Monte dei Paschi sfida Intesa San Paolo nel risico bancario. Il CDA di MPS ha dato il via libera a due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Se entrambe andassero a buon fine nascerebbe un polo da circa 70 miliardi di capitalizzazione con oltre 2.600 filiali. Sul tavolo anche un maxi dividendo straordinario da 4 miliardi per gli azionisti. La parola passerà ora all'assemblea di MPS mentre Intesa valuta un esposto alla Consob sulle comunicazioni dell'Istituto Senese.
7: Voltiamo pagina, stretta sulle cosiddette targhe polacche. Il testo base del nuovo codice della strada prevede che i veicoli con targa estera registrati per circolare stabilmente in Italia debbano avere un RC auto stipulata con una compagnia italiana o autorizzata a operare nel nostro paese. L'obiettivo è contrastare le finte immatricolazioni all'estero utilizzate per risparmiare sull'assicurazione o eludere le sanzioni, un fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Dal 13 agosto, inoltre, le autorità italiane possono verificare in tempo reale documenti, assicurazioni e patenti attraverso i portali polacchi.
2: Lo sport, il tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open al via il 30 agosto per il persistente fastidio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, ho ancora bisogno di tempo, ha spiegato l'azzurro. Intanto Flavio Cobolli vola in semifinale a Cincinnati, battuto in rimonta Tommy Paul 2-6-6-3-6-4, ora sfiderà il francese Fils. Nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti contro Tiafoe per un altro posto tra i migliori quattro.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
5: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1 con Antonelli che dovrà difendere la leadership del campionato e un Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Il miglior tempo è proprio quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e sfiderà il francese Fils per l'Italia, ora toccherà a Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità. Si gioca anche l'altro quarto di finale maschile tra Fritz e Nakashima. Il calcio comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Ascoltiamo le parole di Sarri nel dopopartita.
8: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine, la voglia dei ragazzi di arrivare a giocare questo calcio mi lascia positivo.
2: E poche ore dall'inizio del campionato di Serie A è ancora il calciomercato a tenere banco. In giornata oggi il centrocampista in inglese Curtis Jones ha svolto le visite mediche per l'Inter, prima nella solita struttura di riferimento e poi al CONI per l'idoneità sportiva. Nelle prossime ore la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. La Juventus punta invece lo svincolato Cassier per il centrocampo. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Il mercato in uscita del Napoli continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Noah Lang. L'Ajax si è tirato fuori dalla corsa per l'esterno olandese, che resta invece nel mirino dell'Atalanta. I bergamaschi rappresentano la pista più concreta per il futuro di Lang. Si riaccende la pista Palermo per Mattia Perin, sempre viva la trattativa che potrebbe portare il portiere in Sicilia. I bianconeri hanno abbassato le richieste come segno di riconoscenza verso il giocatore, che troverebbe quindi più spazio lontano da Torino. Si può chiudere su basi diverse e cresce l'ottimismo. Pallavolo in chiusura, al via gli europei di volley femminile. Subito protagonista l'Italia di Velasco, che debutta contro la Croazia. Alle 18 Turchia-Lettonia, mentre nella prima giornata scenderanno in campo tra le altre anche Francia e Serbia. Per ora tutto, a più tardi.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Lonely road, take me on.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 17 e 16 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'olio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca, il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus Mattia Perin. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
5: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio:
6: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
5: Economia: a luglio la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio. Lo sport in chiusura: il calcio, debutto con pareggio per Maurizio Sarri in una gara ufficiale sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 contro l'Apoel nel match d'andata dei playoff di Conference League. Questa sera a Taranto la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Non c'è altro, a più tardi.
0: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
1: Sono le 17 e 25 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In primo piano la cronaca: aggressione a Moncalieri nel torinese dopo un appuntamento tra due persone conosciutesi sui social. Un 31enne avrebbe accoltellato una donna di 50 anni ferendola al collo e a una mano per poi fuggire. L'allarme è stato dato da un ospite del residence richiamato dalle urla della donna. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo circa 2 ore dopo vicino all'ospedale Molinette di Torino e lo hanno arrestato per tentato omicidio. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.
2: A Palermo la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto dalla legge. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire il percorso sanitario della bambina. Ricoverato anche un cugino della stessa età che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma essendo vaccinato non versa in gravi condizioni.
10: La politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
2: L'economia a Monte dei Paschi sfida Intesa San Paolo nel risico bancario. Il CDA di MPS ha dato il via libera a 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Se entrambe andassero a buon fine nascerebbe un polo da circa 70 miliardi di capitalizzazione con oltre 2.600 filiali. Sul tavolo anche un maxi dividendo straordinario da 4 miliardi per gli azionisti. La parola passerà ora all'assemblea di MPS mentre Intesa valuta un esposto alla Consob sulle comunicazioni dell'Istituto Senese.
10: Voltiamo pagina, stretta sulle cosiddette targhe polacche. Il testo base del nuovo codice della strada prevede che i veicoli con targa estera registrati per circolare stabilmente in Italia debbano avere un RC auto stipulata con una compagnia italiana o autorizzata a operare nel nostro paese. L'obiettivo è contrastare le finte immatricolazioni all'estero utilizzate per risparmiare sull'assicurazione o eludere le sanzioni, un fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Dal 13 agosto, inoltre, le autorità italiane possono verificare in tempo reale documenti, assicurazioni e patenti attraverso i portali polacchi.
2: Lo sport, il tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open al via il 30 agosto per il persistente fastidio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, ho ancora bisogno di tempo, ha spiegato l'azzurro. Intanto Flavio Cobolli vola in semifinale a Cincinnati, battuto in rimonta Tommy Paul, 2-6-6-3-6-4, ora sfiderà il francese Fils. Nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti contro Tiafoe per un altro posto tra i migliori 4.
10: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Viabilità.
5: Traffico ancora scarso su strade e autostrade della penisola, qualche difficoltà tuttavia per il momento a causa del maltempo in alcune zone del nord e del centro Italia. Raccomandiamo di prestare massima attenzione alla guida e di moderare la velocità. Al momento si registrano rallentamenti a tratti in A12 tra Nervi e Carrodano Levanto in ambo i sensi. Per un incidente inoltre code in A13 verso Bologna tra Interporto e Arcoveggio. In Lombardia possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Verso Roma infine, sempre per lavori, ci sono code in A24, circa 1 chilometro da Portonaccio alla tangenziale est.
0: Meteo.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario Afek Moscovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli, Venezia, Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'Oglio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 17:34.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli, Venezia, Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana. Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'Oglio. Anche in Piemonte pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viabilità.
5: Come previsto, il traffico si è intensificato per gli spostamenti del fine settimana di agosto. In A14 per un incidente ci sono circa 7 km di code tra il bivio per la A25 e lo svincolo di Pineto verso Bologna. Più avanti, code a tratti per il traffico tra Forlì e Imola, sempre verso Bologna. In A2 code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano. In A1 code verso Milano tra Scandicci e Barberino, tra il bivio nord per la variante Sasso Marconi e per un incidente tra Parma e Piacenza. In A4 code a tratti tra Prosecco e Monfalcone Est verso Torino, code a tratti per il traffico anche in A22 tra Bressanone e Trento Sud verso Modena.
0: Meteo.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moskovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista a New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni.

0: Io vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. E il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 17 e 44 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni.

0: Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio:
1: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone d'entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
0: Economia: a luglio la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio. Lo sport in chiusura: il calcio, debutto con pareggio per Maurizio Sarri in una gara ufficiale sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 contro l'Apoel nel match d'andata dei playoff di Conference League. Questa sera a Taranto la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Non c'è altro, a più tardi.
2: Viabilità.
0: Come previsto, il traffico si è intensificato per gli spostamenti del fine settimana di agosto. In A14 per un incidente ci sono circa 7 km di code, tra il bivio per la A25 e lo svincolo di Pineto verso Bologna. Più avanti, code a tratti per il traffico tra Forlì e Imola, sempre verso Bologna. In A2 code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano. In A1 code verso Milano tra Scandicci e Barberino, tra il bivio nord per la variante Sasso Marconi e per un incidente tra Parma e Piacenza. In A4 code a tratti tra Prosecco e Monfalcone Est verso Torino, code a tratti per il traffico anche in A22 tra Bressanone e Trento Sud verso Modena.
2: Meteo.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovic. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena D'Elia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner che annuncia il suo forfè ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, aggressione a Moncalieri nel torinese dopo un appuntamento tra due persone conosciutesi sui social. Un 31enne avrebbe accoltellato una donna di 50 anni ferendola al collo e a una mano per poi fuggire. L'allarme è stato dato da un ospite del residence richiamato dalle urla della donna. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere i carabinieri hanno rintracciato l'uomo circa 2 ore dopo vicino all'ospedale Molinette di Torino e lo hanno arrestato per tentato omicidio. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.
2: A Palermo la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto dalla legge. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire il percorso sanitario della bambina. Ricoverato anche un cugino della stessa età che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma essendo vaccinato non versa in gravi condizioni.
5: La politica. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
2: L'economia a Monte dei Paschi sfida Intesa San Paolo nel risico bancario. Il CDA di MPS ha dato il via libera a 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Se entrambe andassero a buon fine nascerebbe un polo da circa 70 miliardi di capitalizzazione con oltre 2.600 filiali. Sul tavolo anche un maxi dividendo straordinario da 4 miliardi per gli azionisti. La parola passerà ora all'assemblea di MPS mentre Intesa valuta un esposto alla Consob sulle comunicazioni dell'Istituto Senese.
5: Voltiamo pagina, stretta sulle cosiddette targhe polacche. Il testo base del nuovo codice della strada prevede che i veicoli con targa estera registrati per circolare stabilmente in Italia debbano avere un RC auto stipulata con una compagnia italiana o autorizzata a operare nel nostro paese. L'obiettivo è contrastare le finte immatricolazioni all'estero utilizzate per risparmiare sull'assicurazione o eludere le sanzioni, un fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Dal 13 agosto, inoltre, le autorità italiane possono verificare in tempo reale documenti, assicurazioni e patenti attraverso i portali polacchi.
2: Lo sport, il tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open al via il 30 agosto per il persistente fastidio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, ho ancora bisogno di tempo, ha spiegato l'azzurro. Intanto Flavio Cobolli vola in semifinale a Cincinnati, battuto in rimonta Tommy Paul 2-6-6-3-6-4, ora sfiderà il francese Fils. Nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti contro Tiafoe per un altro posto tra i migliori quattro.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Viabilità.
0: Come previsto, il traffico si è intensificato per gli spostamenti del fine settimana di agosto. In A14 per un incidente ci sono circa 7 km di code, tra il bivio per l'A25 e lo svincolo di Pineto verso Bologna. Più avanti, code a tratti per il traffico tra Forlì e Imola, sempre verso Bologna. In A2 code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano. In A1 code verso Milano tra Scandicci e Barberino, tra il bivio nord per la variante Sasso Marconi e per un incidente tra Parma e Piacenza. In A4 code a tratti tra Prosecco e Monfalcone con est verso Torino, code a tratti per il traffico anche in A22 tra Bressanone e Trento Sud verso Modena.
6: Meteo.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfè ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafoe l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18.
6: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovic. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena Delia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovic. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena Delia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna, che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché che New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 18 e 7 minuti.
6: News.
8: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo e rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
9: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart Van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
8: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
9: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito ha annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti e accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente recente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese in quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
8: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia e l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
9: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo. Frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio. Più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. Oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
8: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione, al via il 30 agosto. Il numero 1 azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con l'obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio, fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 19 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano la guerra in Ucraina, resta alta la tensione mentre si prepara un nuovo vertice dei volenterosi. Lunedì i leader si riuniranno con Zelensky per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca. Intanto proseguono gli attacchi, colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih con almeno 2 morti e 15 feriti. Trump frena invece sull'utilizzo di Starlink per attacchi ucraini in profondità sul territorio russo.
2: Grave incendio in Svizzera, Tusis, nel cantone dei Grigioni. 5 persone risultano disperse, 8 sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Le fiamme sono divampate nella notte in un edificio che ospita un ristorante e diversi appartamenti. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le ricerche dei dispersi sono rese difficili dal crollo della tromba delle scale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito con un grave trauma al volto. La donna era nell'abitazione del figlio trentenne, interrogato dagli inquirenti, sentito anche l'ex marito. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e nessuna ipotesi è esclusa. A Palermo invece sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso e sul percorso sanitario. Ricoverato anche un cugino coetaneo vaccinato che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma non è in gravi condizioni.
2: Maltempo, resta critica la situazione al centro nord, colpito da violenti temporali, frane e allagamenti. I disagi maggiori in Lombardia, nella Bergamasca 6 paesi sono isolati e circa 350 persone sono state evacuate, mentre nel Bresciano è esondato il fiume Oglio. Danni anche in Liguria, investita da una tromba d'aria e migliaia di fulmini. In Toscana si registrano blackout e allagamenti. Allerta arancione in 4 regioni.
3: Al via il meeting di Rimini, giunto alla sua 47esima edizione, 6 giorni di incontri e confronti sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace all'economia, dall'educazione all'innovazione. Nel messaggio inaugurale il presidente Mattarella invita a rifiutare odio e divisioni e a costruire nuovi ponti. Grande attesa per domani, quando al meeting arriverà Papa Leone XIV.
2: La Formula 1 in chiusura è di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1:11.567 e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena D'Elia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovic. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena Delia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
4: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo e rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
6: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart Van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
3: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
6: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito ha annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti e accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese in quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
3: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia e l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
6: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo. Frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati ospitati 250 ospiti di un campeggio, più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli, oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
7: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione, al via il 30 agosto. Il numero 1 azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York è un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con l'obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 18 e 35 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano la guerra in Ucraina, resta alta la tensione mentre si prepara un nuovo vertice dei volenterosi. Lunedì i leader si riuniranno con Zelensky per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca. Intanto proseguono gli attacchi, colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih con almeno 2 morti e 15 feriti. Trump frena invece sull'utilizzo di Starlink per attacchi ucraini in profondità sul territorio russo.
2: Grave incendio in Svizzera a Tusis, nel cantone dei Grigioni. 5 persone risultano disperse, 8 sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Le fiamme sono divampate nella notte in un edificio che ospita un ristorante e diversi appartamenti. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le ricerche dei dispersi sono rese difficili dal crollo della tromba delle scale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito con un grave trauma al volto. La donna era nell'abitazione del figlio trentenne, interrogato dagli inquirenti, sentito anche l'ex marito. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e nessuna ipotesi è esclusa. A Palermo invece sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso e sul percorso sanitario. Ricoverato anche un cugino coetaneo vaccinato che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma non è in gravi condizioni.
2: Maltempo, resta critica la situazione al centro nord, colpito da violenti temporali, frane e allagamenti. I disagi maggiori in Lombardia, nella Bergamasca 6 paesi sono isolati e circa 350 persone sono state evacuate, mentre nel Bresciano è esondato il fiume Oglio. Danni anche in Liguria, investita da una tromba d'aria e migliaia di fulmini. In Toscana si registrano blackout e allagamenti. Allerta arancione in 4 regioni.
3: Al via il meeting di Rimini, giunto alla sua 47esima edizione, 6 giorni di incontri e confronti sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace all'economia, dall'educazione all'innovazione. Nel messaggio inaugurale il presidente Mattarella invita a rifiutare odio e divisioni e a costruire nuovi ponti. Grande attesa per domani, quando al meeting arriverà Papa Leone XIV.
2: La Formula 1 in chiusura è di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannati

0: Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV che incontrerà il popolo di Comunione e Liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 41 minuti.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena D'Elia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV che incontrerà il popolo di Comunione e Liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovic. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena D'Elia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna, che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché che New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 18 e 54 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gürlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gürlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis: Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News.
1: Sono le 19.
0: News.
3: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo, rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times, la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
4: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart Van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
3: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
4: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, ha annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova, che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
3: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia, l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
4: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo, frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1.000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 200 350 ospiti di un campeggio, più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli, oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
3: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione. Al via il 30 agosto, numero 1 azzurra, ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con l'obiettivo degli ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al J-Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Jannik non ha potuto allenarsi ad alta intensità dopo Wimbledon. La Formula 1 ora con il GP d'Olanda e di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. La pallavolo, debutto convincente per le ragazze di Belasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo 2 mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque. La Serie A torna in campo, si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa, attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. 10 partite distribuite su 3 giorni per provare a riaccendere l'interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1° settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento, stasera alle 20:30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 19 e 8 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
7: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
8: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
7: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza che coordina le indagini.
8: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
7: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
8: Lo sport è buono alla prima per l'Italia, gli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
7: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena Delia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 19 e 19 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena D'Elia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna, che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché che New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo 1 di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord, sulle regioni centrali specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al Gem Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Jannik non ha potuto allenarsi ad alta intensità dopo Wimbledon. La Formula 1 ora con il GP d'Olanda e di George Russell la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1:11.567 e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. La pallavolo, debutto convincente per le ragazze di Belasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo 2 mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque, la Serie A torna in campo. Si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa, attesa anche per il debutto della Juventus che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. 10 partite distribuite su 3 giorni per provare a riaccendere l'interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1° settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento, stasera alle 20:30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gürlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in 2 sul fronte meteo, pioggia e danni al centro nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana ammassa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero 1 al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro. azzurro che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne è ancora instabile al nord, sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gürlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
0: News.
8: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo, rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
9: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
8: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia. La spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano, in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
9: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova, che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
8: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia, l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
9: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo. Frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1.000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio. Più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. Oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
8: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione, al via il 30 agosto. Numero 1 azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York è un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con l'obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Viabilità.
10: In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e Imola, sempre verso Bologna. In A2 code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano. In A1 code verso Milano tra Scandicci e Barberino, tra il Bivio Nord per la variante Sasso Marconi e per un incidente tra Parma e Piacenza. Code a tratti per il traffico anche in A22 tra Bressanone e Trento Sud verso Modena.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord, sulle regioni centrali specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al Gym Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Jannik non ha potuto allenarsi ad alta intensità dopo Wimbledon. La Formula 1 ora con il GP d'Olanda e di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. La pallavolo, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo 2 mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque. La Serie A torna in campo, si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio

0: intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1° settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento, stasera alle 20:30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19:42.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione.
3: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Krivirhi, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
0: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
3: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza che coordina le indagini.
0: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
3: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
0: Lo sport è buono alla prima per l'Italia, gli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
1: Viabilità.
4: In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e Imola, sempre verso Bologna. In A2 code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano. In A1 code verso Milano tra Scandicci e Barberino, tra il Bivio Nord per la variante Sasso Marconi e per un incidente tra Parma e Piacenza. Code a tratti per il traffico anche in A22 tra Bressanone e Trento Sud verso Modena.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne è ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze

0: Delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena D'Elia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena D'Elia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna, che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché che New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafoe l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
4: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza. La Polonia convoca l'ambasciatore israeliano e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
2: Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. Lo ha ammesso Giorgia Meloni in una lunga intervista al New York Times in cui tra l'altro ha ripercorso corso il suo rapporto con il presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha aggiunto la presidente del Consiglio, non escludendo di riprendere i contatti dopo l'estate. E la Meloni è tornata sui social anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che rivendica. Le nuove regole segnano una svolta per l'Italia. Restano critiche le opposizioni, con Meloni, Italia più sola e vulnerabile e un'Europa senza solidarietà, attacca il PD. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Chiusura piatta per Piazza Affari all'indomani del piano approvato da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Intesa San Paolo, che ora sta valutando un esposto alla Consob al fine di tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione a tutti gli azionisti. Il servizio è di Laura Supino.
5: Ammontano a 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio separate ma contestuali lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. MPS ha spiegato stamane i dettagli del progetto approvato ieri dal CDA, piano con il quale la di Lovaglio punta a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo proprio su MPS lo scorso giugno. Oltre allo scambio con proprie azioni, l'operazione prevede anche un maxi di dividendo da 4 miliardi. Il piano punta a creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA il confronto è stato aspro e il consenso non unanime. 9 sì, 4 gli astenuti.
2: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse. Salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito in provincia di Potenza. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18.30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Christian Chivu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
6: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord, sulle regioni centrali specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 13 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nessun boomerang, nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo, rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di prese in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
2: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrate in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
1: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
2: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
1: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia e l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
2: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo, frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1.000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione più difficile è in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio. Più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. Oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
1: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione. Al via il 30 agosto, il numero uno azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord, sulle regioni centrali specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca ci porta a Tito in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 avevano tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze della casa della donna. La politica: si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 20 e 24 minuti.
1: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
6: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza. La Polonia convoca l'ambasciatore israeliano e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
5: Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente presidente Zelensky. Sul fronte opposto, almeno un civile ha perso la vita in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. Lo ha ammesso Giorgia Meloni in una lunga intervista al New York Times, in cui tra l'altro ha ripercorso il suo rapporto con il presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha aggiunto la presidente del Consiglio, non escludendo di riprendere i contatti dopo l'estate. E la Meloni è tornata sui social anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, che rivendica. Le nuove regole segnano una svolta per l'Italia. Restano critiche le opposizioni, con Meloni, Italia più sole e vulnerabile e un'Europa senza solidarietà, attacca il PD. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Chiusura piatta per Piazza Affari all'indomani del piano approvato da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Intesa San Paolo, che ora sta valutando un esposto alla Consob al fine di tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione a tutti gli azionisti. Il servizio è di Laura Supino.
7: Ammontano a 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio separate ma contestuali lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. MPS ha spiegato stamane i dettagli del progetto approvato ieri dal CDA, piano con il quale la di Lovaglio punta a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo proprio su MPS lo scorso giugno. Oltre allo scambio con proprie azioni, l'operazione prevede anche un maxi di dividendo da 4 miliardi. Il piano punta a creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta d'Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA il confronto è stato aspro e il consenso non unanime. 9 sì, 4 gli astenuti.
5: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse. Salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18.30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
8: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 20 e 36 minuti.
0: News.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo, rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
6: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrate in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
5: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano, in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
6: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
5: Vediamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia e l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
6: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo, frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1.000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio. Più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. Oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
5: E chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione. Al via il 30 agosto, il numero 1 azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne è ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, e sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 20 e 44 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca ci porta a Tito in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 avevano tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze della casa della donna. La politica: si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne è ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, e sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza. La Polonia convoca l'ambasciatore israeliano e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
2: Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. Lo ha ammesso Giorgia Meloni in una lunga intervista al New York Times in cui tra l'altro ha ripercorso il suo rapporto con il presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha aggiunto la presidente del Consiglio, non escludendo di riprendere i contatti dopo l'estate. E la Meloni è tornata sui social anche sul tema migranti dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier che rivendica. Le nuove regole segnano una svolta per l'Italia. Restano critiche le opposizioni, con Meloni, Italia più sola e vulnerabile e un'Europa senza solidarietà, attacca il PD. I rimpatri funzionano ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Chiusura piatta per Piazza Affari all'indomani del piano approvato da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Intesa San Paolo che ora sta valutando un esposto alla Consob al fine di tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione a tutti gli azionisti. Il servizio è di Laura Supino.
4: Ammontano a 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio separate ma contestuali lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. MPS ha spiegato stamane i dettagli del progetto approvato ieri dal CDA, piano con il quale la di Lovaglio punta a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo proprio su MPS lo scorso giugno. Oltre allo scambio con proprie azioni, l'operazione prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Il piano punta a creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di Intesa, è in passivity rule, non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA il confronto è stato aspro e il consenso non unanime. 9 sì, 4 gli astenuti.
2: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse. Salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione, il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18.30 affronterà San Siro e il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Cristian Chievu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
5: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: GR News. La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati, sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport, per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza è cresciuto nella società Spes Mestre. A Lipsia 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.
12: meteo.
13: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 8 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dalla 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport, per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza è cresciuto nella società Spes Mestre. A Lipsia 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati, sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport, per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza è cresciuto nella società Spes Mestre. A Lipsia 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport, per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza e cresciuto nella società Spes Mestre a Lipsia 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 21 e 27 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport, per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza è cresciuto nella società Spes Mestre a Lipsia. 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport. Per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza e cresciuto nella società Spes Mestre a Lipsia, 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 41 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dalla

0: Flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport, per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza e cresciuto nella società Spes Mestre a Lipsia, 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport, per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza e cresciuto nella società Spes Mestre a Lipsia, 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle Tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR.

0: Radio GR News.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano quanto riscontrato da un primo esame medico legale, ossia che la donna è stata strangolata. Il professore dell'Università di Padova, incaricato dalla Procura di Venezia di eseguire l'esame, ha infatti constatato la rottura dell'osso ioide del collo, compatibile con la dinamica ipotizzata. Sul collo della 39enne uccisa a Ferragosto nella sua casa nel veneziano sono poi stati trovati alcuni segni ed escoriazioni. E la cronaca ci porta a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno della casa in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze dell'abitazione della donna. La politica si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 9 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano quanto riscontrato da un primo esame medico legale, ossia che la donna è stata strangolata. Il professore dell'Università di Padova, incaricato dalla Procura di Venezia di eseguire l'esame, ha infatti constatato la rottura dell'osso ioide del collo, compatibile con la dinamica ipotizzata. Sul collo della 39enne uccisa a Ferragosto nella sua casa, nel veneziano, sono poi stati trovati alcuni segni ed escoriazioni. E la cronaca ci porta a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno della casa in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze dell'abitazione della donna. La politica: si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano quanto riscontrato da un primo esame medico legale, ossia che la donna è stata strangolata. Il professore dell'Università di Padova, incaricato dalla Procura di Venezia di eseguire l'esame, ha infatti constatato la rottura dell'osso ioide del collo, compatibile con la dinamica ipotizzata. Sul collo della 39enne uccisa a Ferragosto nella sua casa, nel veneziano, sono poi stati trovati alcuni segni ed escoriazioni. La cronaca ci porta a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno della casa in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze dell'abitazione della donna. La politica: si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano quanto riscontrato da un primo esame medico legale, ossia che la donna è stata strangolata. Il professore dell'Università di Padova, incaricato dalla Procura di Venezia di eseguire l'esame, ha infatti constatato la rottura dell'osso ioide del collo, compatibile con la dinamica ipotizzata. Sul collo della 39enne uccisa a Ferragosto nella sua casa, nel veneziano, sono poi stati trovati alcuni segni ed escoriazioni. E la cronaca ci porta a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno della casa in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze dell'abitazione della donna. La politica: si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: RTR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22:30.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano quanto riscontrato da un primo esame medico legale, ossia che la donna è stata strangolata. Il professore dell'Università di Padova, incaricato dalla Procura di Venezia di eseguire l'esame, ha infatti constatato la rottura dell'osso ioide del collo, compatibile con la dinamica ipotizzata. Sul collo della 39enne uccisa a Ferragosto nella sua casa nel veneziano sono poi stati trovati alcuni segni ed escoriazioni. E la cronaca ci porta a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno della casa in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze dell'abitazione della donna. La politica: si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano quanto riscontrato da un primo esame medico legale, ossia che la donna è stata strangolata. Il professore dell'Università di Padova, incaricato dalla Procura di Venezia di eseguire l'esame, ha infatti constatato la rottura dell'osso ioide del collo, compatibile con la dinamica ipotizzata. Sul collo della 39enne uccisa a Ferragosto nella sua casa, nel veneziano, sono poi stati trovati alcuni segni ed escoriazioni. E la cronaca ci porta a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno della casa in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze dell'abitazione della donna. La politica: si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee, che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano quanto riscontrato da un primo esame medico legale, ossia che la donna è stata strangolata. Il professore dell'Università di Padova, incaricato dalla Procura di Venezia di eseguire l'esame, ha infatti constatato la rottura dell'osso ioide del collo, compatibile con la dinamica ipotizzata. Sul collo della 39enne uccisa a Ferragosto nella sua casa, nel veneziano, sono poi stati trovati alcuni segni ed escoriazioni. E la cronaca ci porta a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta.

0: lunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina, sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano quanto riscontrato da un primo esame medico legale, ossia che la donna è stata strangolata. Il professore dell'Università di Padova, incaricato dalla Procura di Venezia di eseguire l'esame, ha infatti constatato la rottura dell'osso ioide del collo, compatibile con la dinamica ipotizzata. Sul collo della 39enne uccisa a Ferragosto nella sua casa nel veneziano sono poi stati trovati alcuni segni ed escoriazioni. E la cronaca ci porta a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno della casa in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze dell'abitazione della donna. La politica: si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle Tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia. La spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile e impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia intanto commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Burnham, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati, sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, tra i feriti anche 6 bambini. A Berlino nel frattempo è stato scoperto un deposito di armi, le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste. La sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. E siamo all'economia. La carta d'intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. I legali di Cade Sass lavorano sulle evidenti criticità emerse a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, intanto disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi che si posizionerebbe tra le prime 10 banche in Europa. Sul fronte politico la Lega condanna la creazione di megagruppi e vede con favore la creazione di poli bancari che tutelino storia e occupazione. Chiusura al tennis, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale non ha ancora risolto il problema al ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, fa sapere il campione altoatesino. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e Torino. L'obiettivo ora è farsi trovare pronto per la tournée asiatica di Pechino e Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia. La spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile e impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia intanto commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Burnham, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, tra i feriti anche 6 bambini. A Berlino nel frattempo è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste. La sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. E siamo all'economia, la carta d'intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. I legali di Cade Sass lavorano sulle evidenti criticità emerse a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, intanto disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi che si posizionerebbe tra le prime 10 banche in Europa. Sul fronte politico la Lega condanna la creazione di megagruppi e vede con favore la creazione di poli bancari che tutelino storia e occupazione. Chiusura al tennis, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale non ha ancora risolto il problema al ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, fa sapere il campione altoatesino. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e Torino. L'obiettivo ora è farsi trovare pronto per la tournée asiatica di Pechino e Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flotilla. La spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile e impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flotilla intanto commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Burnham, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, tra i feriti anche 6 bambini. A Berlino nel frattempo è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste. La sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. E siamo all'economia, alla carta d'intesa. Dopo la sfida lanciata da MPS, un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. I legali di Cade Sass lavorano sulle evidenti criticità emerse a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, intanto disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi che si posizionerebbe tra le prime 10 banche in Europa. Sul fronte politico la Lega condanna la creazione di megagruppi e vede con favore la creazione di poli bancari che tutelino storia e occupazione. Chiusura al tennis, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale non ha ancora risolto il problema al ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, fa sapere il campione altoatesino. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e Torino. L'obiettivo ora è farsi trovare pronto per la tournée asiatica di Pechino e Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23 e 37 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flotilla. La spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile e impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flotilla intanto commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Burnham, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, tra i feriti anche 6 bambini. A Berlino nel frattempo è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Deme Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste. La sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. E siamo all'economia. La carta d'intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. I legali di Cade Sas lavorano sulle evidenti criticità emerse a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, intanto disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi che si posizionerebbe tra le prime 10 banche in Europa. Sul fronte politico la Lega condanna la creazione di megagruppi e vede con favore la creazione di poli bancari che tutelino storia e occupazione. Chiusura al tennis, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale non ha ancora risolto il problema al ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, fa sapere il campione altoatesino. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e Torino. L'obiettivo ora è farsi trovare pronto per la tournée asiatica di Pechino e Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flotilla. La spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile e impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flotilla intanto commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Burnham, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, tra i feriti anche 6 bambini. A Berlino nel frattempo è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazioni e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste. La sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. E siamo all'economia, alla carta d'intesa. Dopo la sfida lanciata da MPS, un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. I legali di Cade Sas lavorano sulle evidenti criticità emerse a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, intanto disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi che si posizionerebbe tra le prime 10 banche in Europa. Sul fronte politico la Lega condanna la creazione di megagruppi e vede con favore la creazione di poli bancari che tutelino storia e occupazione. Chiusura al tennis, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale non ha ancora risolto il problema al ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, fa sapere il campione altoatesino. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e Torino. L'obiettivo ora è farsi trovare pronto per la tournée asiatica di Pechino e Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 23 e 53 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flotilla. La spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile e impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flotilla intanto commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Burnham, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, tra i feriti anche 6 bambini. A Berlino nel frattempo è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste. La sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. E siamo all'economia. La carta d'intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. I legali di Cade Sas lavorano sulle evidenti criticità emerse a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, intanto disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi che si posizionerebbe tra le prime 10 banche in Europa. Sul fronte politico la Lega condanna la creazione di megagruppi e vede con favore la creazione di poli bancari che tutelino storia e occupazione. Chiusura al tennis, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale non ha ancora risolto il problema al ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, fa sapere il campione altoatesino. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e Torino. L'obiettivo ora è farsi trovare pronto per la tournée asiatica di Pechino e Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle Tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 6 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte e 7 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotto un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. Voltiamo pagina. Dopo il caldo torrido arrivano annunciati i nubifragi. Il nord è sferzato dal maltempo. Nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. Blackout a Genova, interi comuni isolati nella Bergamasca, oltre 350 evacuati nella sola Lombardia che ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze invece una turista di 75 anni è stata ferita da una tegola. In chiusura andiamo a Taranto, tutti in piedi e applausi dell'intero stadio per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo ingresso in tribuna per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Presente la Premier Giorgia Meloni e i Presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Applausi alla rappresentanza azzurra che ha sfilato con i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. Voltiamo pagina. Dopo il caldo torrido arrivano annunciati i nubifragi. Il nord è sferzato dal maltempo. Nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. Blackout a Genova, interi comuni isolati nella Bergamasca, oltre 350 evacuati nella sola Lombardia che ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze invece una turista di 75 anni è stata ferita da una tegola. In chiusura andiamo a Taranto, tutti in piedi e applausi dell'intero stadio per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in tribuna per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Presente la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Applausi alla rappresentanza azzurra che ha sfilato con i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Nata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 24 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotto un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. Voltiamo pagina. Dopo il caldo torrido arrivano annunciati i nubifragi. Il nord è sferzato dal maltempo. Nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. Blackout a Genova, interi comuni isolati nella Bergamasca, oltre 350 evacuati nella sola Lombardia che ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze invece una turista di 75 anni è stata ferita da una tegola. In chiusura andiamo a Taranto, tutti in piedi e applausi dell'intero stadio per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo ingresso in tribuna per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Presente la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Applausi alla rappresentanza azzurra che ha sfilato con i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. Voltiamo pagina. Dopo il caldo torrido arrivano annunciati i nubifragi. Il nord è sferzato dal maltempo. Nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. Blackout a Genova, interi comuni isolati nella Bergamasca, oltre 350 evacuati nella sola Lombardia che ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze invece una turista di 75 anni è stata ferita da una tegola. In chiusura andiamo a Taranto, tutti in piedi e applausi dell'intero stadio per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in tribuna per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Presente la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Applausi alla rappresentanza azzurra che ha sfilato con i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Nata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. Voltiamo pagina. Dopo il caldo torrido arrivano annunciati i nubifragi. Il nord è sferzato dal maltempo. Nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. Blackout a Genova, interi comuni isolati nella Bergamasca, oltre 350 evacuati nella sola Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze invece una turista di 75 anni è stata ferita da una tegola. In chiusura andiamo a Taranto, tutti in piedi e applausi dell'intero stadio per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo ingresso in tribuna per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Presente la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alzabandiera e l'inno di Mameli. Applausi alla rappresentanza azzurra che ha sfilato con i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Il social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. Voltiamo pagina. Dopo il caldo torrido arrivano annunciati i nubifragi. Il nord è sferzato dal maltempo. Nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. Blackout a Genova, interi comuni isolati nella Bergamasca, oltre 350 evacuati nella sola Lombardia che ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze invece una turista di 75 anni è stata ferita da una tegola. In chiusura andiamo a Taranto, tutti in piedi e applausi dell'intero stadio per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo ingresso in tribuna per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Presente la Premier Giorgia Meloni e i Presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Applausi alla rappresentanza azzurra che ha sfilato con i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 51 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotto un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. Voltiamo pagina. Dopo il caldo torrido arrivano annunciati i nubifragi. Il nord è sferzato dal maltempo. Nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. Blackout a Genova, interi comuni isolati nella Bergamasca, oltre 350 evacuati nella sola Lombardia che ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze invece una turista di 75 anni è stata ferita da una tegola. In chiusura andiamo a Taranto, tutti in piedi e applausi dell'intero stadio per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo ingresso in tribuna per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Presente la Premier Giorgia Meloni e i Presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alzabandiera e l'inno di Mameli. Applausi alla rappresentanza azzurra che ha sfilato con i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. Voltiamo pagina. Dopo il caldo torrido arrivano annunciati i nubifragi. Il nord è sferzato dal maltempo. Nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. Blackout a Genova, interi comuni isolati nella Bergamasca, oltre 350 evacuati nella sola Lombardia che ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze invece una turista di 75 anni è stata ferita da una tegola. In chiusura andiamo a Taranto, tutti in piedi e applausi dell'intero stadio per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in tribuna per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Presente la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Applausi alla rappresentanza azzurra che ha sfilato con i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: È 1:02.
1: Meteo.
3: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:17.
2: Meteo. Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: e 27 minuti.
1: Meteo. Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Nata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:43.
2: Meteo. Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.